0: Chose promise, chose due.
1: RJFM et Campacui.
0: Cap sur le Fiumorbo-Castello cette semaine avec Christophe Zagal et la première rencontre à Ghisonaccia avec le diacre de la micro-région, Jean Ponteri.
2: Les Mouridro in Chiesa San Miguel. Jean Ponteri u diago nu di Urudione, liado a Chiesa di Ghisonaccia.
3: Impegnare in onde tutto Fiumorbo e tutto il cantone di Ghisone, ma dopo siamo chiamati a andare anche in nastro quando i preti ci domandano d'aiutarli, perché sono andato per esempio in Quenza, in Dubu, giù, in due parecchi luoghi, qui questa settimana di andare in Aliri, in Antisanti, con suo amico andato in settore di Ghisonaccia a Fiumorbo.
2: E allea con la popolazione è assai importante.
3: Un diagono deve soprattutto occuparsi di gente che so do bisogno, da necessità, do dolore. Per questo che di tanto in tanto, disgraziosamente, mica abbastanza a un mio avviso, ma d'andare in visita alle persone invece che sono in casa, portare da comigno ai malati, a quelli che hanno conosciuto un dolo, e quindi la parte più importante. Dopo Simolino celebremo i matrimoni, i battesimi, gli interramenti, potremo predicare. Leggiamo la parola o in giro un dei messi di un diagono che la legge quando ce n'è uno, e quindi in grosso e alla corta ciò che la consiste a nostra missione.
2: Jean Ponteri face di noi a messa in lingua corsa.
3: Accade quando mi domandano, ultimamente ho fatto un battesimo in lingua corsa a Migliacciaro. Parecchie cerimonie le secchie, dopo messe, per esempio mi hanno mandato messa in lingua corsa o Lugolinazza, in Quenza, in Ghisone, vedete, di più in più domandata, soprattutto di battesimi, di matrimoni e degli interramenti.
2: Jean Ponte è un diacono impegnato e assai liato alla popolazione di Fiumorbo-Castello.

0: Peu importe, c'est le dernier single de Zazie, qui a d'ailleurs annoncé une tournée en France en 2027 avec un final, paraît-il, dès le mois de mars à l'Olympia. C'est 31 juillet, 1er et 2 août, le retour d'Avier Radio Brado à Perchidelo. Rendez-vous pour 3 jours de tradition, de savoir-faire et de convivialité. Marché, exposition, démonstration, jeux pour les enfants, conférences, concerts et concours. Paspitem numeros per Sparte una stonda di gioia, d'amicizia e di gamto. A Vier Radio Ocadio Brado, QRCFM.
1: La Corse, île des mots, des arts et des voix au cœur du Nebbio. Le Festival Insulare crée l'événement du 31 juillet au 2 août au cœur du village de Morato. Au programme, rencontres et discussions avec une quinzaine d'auteurs connus et reconnus. Deux concerts très attendus. Le groupe Avilette le 31 juillet à 19h15. Le 1er août, Félix, qui fête ses 60 ans avec vous. Et le lendemain, le spectacle percutant de l'humoriste Tanou.
2: On se va. Alors, tu en fous.
1: L'achat de l'Incanta, Incore di Muradu, dans le 31 di luglio, à Udoi d'Agosto, Insulare, au Festival, à Omanca, Incore di Zustegne, DRGFM.
2: Bon, voilà, c'est bon, on a tout dit. Hein?
3: Ici, radio officielle du Tour de France Femmes avec Zwift. Du 1er au 9 août, venez encourager les 147 championnes pour 9 étapes pleines de rebondissements, de la Suisse aux Alpes, en passant par le Massif Central et le Jura.
4: À chaque départ, venez participer gratuitement aux nombreuses animations sur les fan zones. Rendez-vous sur le bord des routes pour profiter de la caravane et célébrer le plus grand événement cycliste féminin.
3: Plus d'infos sur letourfemmes.fr.
4: Le Tour de France Femmes avec Zwift. Du 1er au 9 août, un partenariat ici.
5: Soufflez, respirez.
6: Ici RCFM.
5: C'est l'été.
0: Un début de semaine avec quelle tendance, Catherine Viguier ?
7: Consciencieuse avec la lune au Capricorne qui reçoit néanmoins des oppositions.
8: Bélier. En cette fin juillet, vous devez vous accorder avec le reste de l'humanité. Sacré défi.
9: Taureau. Pour vos super journées, vous vous ouvrez à de nouveaux horizons et c'est très enrichissant.
10: Gémeaux, ne regrettez pas d'agir pour votre avenir. Ceux qui vous aiment vous suivront et vous comprendront.
11: Cancer, vous êtes sans doute heurté par une parole, un écrit, essayez de relativiser.
12: Cher Lion, tout ne dépend pas de vous, mais vous avez du mal à ne pas tout contrôler.
13: Vierge, la vie sentimentale est valorisée et vos talents d'artiste également.
14: Balance, composez, vous adaptez, vous savez faire. Mais bon, vous avez un avis, alors exprimez-le.
15: Scorpion, c'est le jour idéal pour prendre du recul avec ce qui est lourd à porter, envolez-vous.
16: Sagittaire, si vous avancez trop vite, ça peut en effrayer certains, alors trouvez le bon rythme de croisière.
17: Capricorne, signe du jour, vous n'aurez pas une minute à vous, mais vous êtes motivé.
18: Verseau, ce début de semaine est idéal pour vous poser, vous reposer. Mercredi, ce sera à vous de jouer.
19: Poissons, de belles perspectives si vous avez prévu une fête ou si vous avez un projet de rentrée.
7: Et pour nous tous, laissons-lui la parole, vous répondrez ensuite.
0: Aringradiabi Asai, Catherine. Citroën ou Dumadine. C'est au remède, l'information est en lingua corsa, in cui notidiale di Mathieu Bourrini. Salude.
12: Salude Isabelle, salude a tutti.
0: In Pumonte, l'elezione di un primo vice-presidente di un sindicato d'energia è arriva.
12: E il controllo e la legalità di abbreviatura a una balida di scudino e un mere iberi, François-Xavier Lacombe. Un'informazione confermata a tutte Berti Guncerna di un sindicato abbreviatura e un mere stesso. In causa Paolo Antosquarcini, un bodo organizzato a mano bizzata il 27 maggio scorso, una maniera proibita e uda, secondo il statuto di uso indicato che impone un scrutinio segreto.
18: Solo candidato, Umeri Liperi era stato eletto primo vicepresidente di un sindicato di energia di Pumonti a mano pisata. Ma due mesi dopo, il controllo di legalità stima che questa procedura un rispetto amico ai statuti di un sindicato che impone un voto segreto. In una lettera mandata da un privato al sindicato il 15 di luglio, c'è scritto che l'elezione è annullata e che si deve organizzare di nuovo. Conseguenza diretta, si compie il mandato di Xavier Lacombe. A direzione di OSDE ci conferma che una elezione nuova sarà organizzata organizzata a parte di un mese di settembre, contattato Xavier Lacombe dice di un esastunato, secondo Edu, il controllo di legalità ha fatto il suo lavoro, ramenta che nessuno si era opposto al suo genere di voto qui due giorni e annuncia la sua candidatura al mese di settembre, un scrutinio che può riappigliare una dimensione più politica se un altro candidato si presenta in un contesto particolare da elezioni senatoriali.
12: Puoi vedere i droit se spiegazioni in un articolo non ha uno strusido ici RCFM.
20: Un punto non ha uvogu sopra di Biguglia.
12: L'incendio sopra Biguglia e Furiani è corso non ha 167 di domenica sera, il settore Furiani è stato segurizzato grazie a mesi di reni, ma i budiali bigugliesi fermano i figli dell'accesso. L'autorità che era la popolazione sta in casa Zoia. Due ganaderi hanno permesso i contenere via ridotto dopo mezz'ora. Gli stessi media aerei godino 130 spini voghi sono mantenuti oggi. O tenente colonnello Jean-Noël Rigaud, capimaccia di un gruppo territoriale di Ossis di B, chiama a fare caso uno settore a un microfono di Paul Joseph Boulado.
21: Donc, un message a fait pas ça, dit que la gente si stesse in un casa, e que un pièce non mica a strava ben onda. Il più importante è di lasciare la strava libera per poter fare passare i nostri mezzi. E meglio di stare in casa, quando la vostra casa è pulita in giro, il luogo più sicuro è la vostra casa. Donc, se la vostra casa è stata smacchiata e come il gioco in giro a casa, il luogo più sicuro per voi di vostra casa.
12: Sempre non ha ovronte o vogo, una restonica l'incendio è corso non ha 950, gli spini voghi non hanno fatto mai il giro. Il lancio per la quest'anno è pisio, più di 1.700 sono stati percorsi a Eviare e il principio di l'anno, 545 gli stessi biga anno. In Pumonte sono stati rigenti 47 voghi e 100 rugiati. In Cismonte sono mai più di 1.600 liberti di incendere. In causa per ubiù i voghi a Restonica di Uniolo e quello di Biguglia. Secondo Octavia Meschini di Ossis de B, non è tanto un numero di bicere che cresce, ma piuttosto a Budenza e Sincendi. O erano più iginosi, ha fatto crescere a Mattia, a Sicania dai boi, dai capitani successivi.
20: Dall'eroe che si battono contro il vogo a un giovane eroe in Ajaccio.
12: A solo 17 anni, Luca De Vita ha saputo ammaestrare una situazione assai complicata. Sabato 11 luglio, strau e sanguinari e uno i prima di un giorno dopo un accidente di scooter, benché sempre cosciente a vittima e in pessime condizioni, qualche minuto dopo perde il viato e si pianta il sogore Roland Frias.
22: Quello sabato, uscita di sanguinari, un gruppo di giovanotti faceva lo spuntino quando le è accaduto un accidente di scooter. D'un corpo, il conduttore, sempre cosciente, casca secco, si è piantato sogore. Mentre che lo spavento piava a tutti, Luca De Witt, ligeano di 17 anni a Uvinusello, si è ginocchiato subito accanto alla vittima. A lungo a 5 minuti ha praticato bocca a bocca e un massaggio cardiaco, mettendo in ballo tutto ciò che l'aveva imparato da Usoabu, spingivo con continente, sparito solo 4 mesi fa. Gesti che hanno permesso alla vittima di ribiafiato, oggi è sortita di l'ospedale, Luca, come vuole essere visto come un eroe, principierà a rientrata una formazione di spingivogo, i spingivoghi e l'autorità hanno salutato il suo coraggio, una bella storia e un'indiadura al servizio di Aiente in de usolco di Usoabu.
12: Luca, che noi ritroveremo stamane, invitato di reazione, autore meno un quarto.
20: A ringraziabi assai.
12: A ringraziabi.
20: E a dopo, Mathieu.
12: A dopo.
23: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. A riguardatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
20: Bello tempo, sto lunedì hanno da smarrire in foria in nulli vicino al mare, presente stamane, e si peserà il sole per tutto il mondo. Attenti che sta da gobre oggi, lo sto dopo mezz'ora, poteranno da acqua di qui o qua là, si nulli che sa fa cano adante e montagne, soprattutto, e poi soffierà sempre ulibeccio in i bocchi di Bonivadio e in Balagna, fora di si circondi saranno tratti. parti. Infine, Anudagala a penuccia ed imperadur e passa sotto a idranta gradi o termometro in i baesi montagnoli s'aspetta tra 30 e 33 gradi in i baesi dell'interno toccherà i 30 ui o termometro vicino al mare.
1: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur.
20: Ascoltez-moi, Bodja.

0: je vous propose de retrouver Vincent.
1: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.
0: Parlez-moi de la ville et de sa grenade à Odinca, Bajivioridi.
2: Odie, biburtu in un mondo verde, fresco. Andemo a scobre a Villetta. In Corsica ci sono parecchie spezie e villette. A più comune è quella più alta, a Rende Villetta, che fa gevronde longhe longhe e che ricopre tutto quando la dro a un luogo umido e tranquillo. Un luogo pieno di villette si chiama una villigadia. A Villetta una mica viori, ma di una bianta veramente anziana. Le prime villette di un mondo erano grandi come arbori. E quando un pezzo d'ara è stato rugiato, ella dorna sempre. In i paesi, a Villetta era un aiuto di tutti i giorni. Si ne vedia letti e cabane. Tenia freschi certi brutti, come un gaggio. E in dell'orti, si buia anche vica pezzi di Villetta per proteggere le culture. E quando l'era secca, era ubrada come un suo. I burcadi la ubravano per parecchi affari. In tempo di sicchia, l'uso era di zappare i ghedi e villette per dare a mangiare ai burchi. Ma a Villetta non è mica solo una bianta, e di noi una maniera di parlare di noi. In Corsica si dice, non conosce manco più a Villetta. Si dice il guello che si è scordato di esoraighe e di azoisola. Allora, a prossima volta che vos passidiate per se matie, figlia de va, a Villetta vi parla di vriscura, di a memoria di a ostrisula e di un mondo. E di stu vilu che ci danne a piccadi a nostra dar. Allora be piegge un biscordade di a Villetta. Bagetti viuridi.
0: E de bois Villetta, ascoltemo a Gastagna, cantata da Giancamillo Pasquali. Vincent Albertini e l'oridro a Izzidelli, che volevano imparare la musica in l'albor, o ogni mano di stasimana in Bastille propone a te lo disveglio.

0: Ananta Vreguan Zamora, 7h30. Buon tigiale de presentato da Mathieu Bourigny. Salute.
1: Salute Isabelle e salute a tutti.
0: L'ampemo Mathieu Notia da Nanta Uvo gudara tra Biguglia e Furiani.
1: E risera l'autorità di Tiarawa no 160 rigorsia e viare e a 100 rierimane Uvo guera ribertudo i più bella in un obo mesiorno a Cadizza da Oliveccio. O entus e dopo calmato un fine giornata mancresta guar chi ribresa se fatta ve. 130 spini voghe erano ingaggiati in cui i belicani un eligottero e gasi un suava minacciato e l'autorità e rameiatio e a popolazione che diva l'aberte Jean-Charles Giabigogni, un mere Iguiglia a un microfono di Paul Joseph Bouladou.
2: C'è la bella sigura budenti e c'è la mica mettesi in antestrade e se lo c'è bisogno bella sigura a meria di qui per rispondere a tutti gli agenti di Biguglia che volevano avere informazione. C'è un piano comunale di sicurezza e tutto il mondo, le leti e gli impiegati di Agumun sono qui a fianco alla popolazione, è sempre disponibile se c'è una questione e permette i media di Agumun a disponibilità di tutti gli abitanti di tutti i biguliesi. C'è una quarantina di persone fuori di le leti e la sicurezza, tutti gli enti che sono qui e che in Biguglia danno sempre a mano per fare che si tutto si passi si va che la popolazione sia in sicurezza.
1: E per prevenire un risico di fuoco, ogni sguardo vale a bene, in de noi i vattori sono diventati vere sentinelle o territorio. In quadro dell'operazione tutti contro il fuoco, a bosta mobilizzati il personale per sensibilizzare la popolazione e prevenire in caso di bicchiera. Tipo i più di 21 anni, i vattori vattenono terreno e 365 comuni in Corsica. Una missione che piazza sono d'Ara o l'Alta Rocca a Rudioni in mercati al fuoco. I Magacrogi, José Ettori, non si è scordato il vogo terribile da osto di 2019, 4.000 ettari di foreste e lo stabilimento a Oca riotti incendere, 17 anni o burigo di sempre chiaro.
3: Quando passate momenti così, non riflettete mica, siete colpiti, vi pare ha vinto il mondo, tutti i vostri sogni sono partiti in fumo, pare che non c'è più nulla lì. Dopo ci sono tutte queste mani tese che vi danno un coraggio come non mica possibile e vi sentite in obbligazione per rapporto a Saienti qui a tutte queste mani tese di ricostruirsi. Non ci viria più una barabattola, non ci viria più un accedo, non ci viria più nulla, manco una ciartola. E era ricostruirsi per qua, per chi? E beh, era ricostruirsi per rispetto a tutte le persone che si sono manifestate per te. Ma sicuramente che io non si tedo di questa terra e dunque i sorrari che sono qui. E forza quando la nostra terra è colpita così si sente tocco o tanto se non più che un altro, perché si circonda. C'è una storia in una foresta.
1: Un'intervista di Patrice Roubaud.
0: Fogo e caldo vanno sempre a padio, ma giunge a ua rinfriscata.
1: Ed imperato regala, non puoiranno ducai 28-29 rai durante qualche giorno, una piccola stonda che ci verrà pro di boi un principio e capitane. Saranno fresche anche notti in cui 18 rai. Provitemo, gine, che a pertesi di udre da osto porteremo a 35 rai il giorno. Una nuova capitana che sa fa caunque in genata a masse d'aria avrigana, seconda meteo France Ajaccio.
0: Certi, se vattenu contra u vogu, d'astre vageno ribarte un core.
1: Eroi tutti, a solo 17 anni, Luca De Vita sa più di un maestro una situazione assai complicata. Sabato, 11 luglio, strava i sanguinari e uno i prima di un dopo un accidente di scooter, benché sempre cosciente a vittima in pessime condizioni. Qualche minuto dopo, perde il viado e si bianta il sogore Roland Frias.
4: Quello sabato, uscita di sanguinari, un gruppo di giovanotti faceva lo spuntino quando le è accaduto un accidente di scooter. D'un corpo, il conduttore, sempre cosciente, casca secco, si è piantato sogore. Mentre che lo spavento piava tutti, Luca De Witt, ligeano di 17 anni a Uvinuselo, si è ginocchiato subito accanto alla vittima. A lungo 5 minuti ha praticato bocca a bocca e un massaggio cardiaco, mettendo in ballo tutto ciò che l'aveva imparato da Usoabu, spingivo con continente, sparito solo 4 mesi fa. Gesti che hanno permesso alla vittima di ribiafiato, oggi è sortita di l'ospedale, Luca, come vuole essere visto come un eroe, principierà a rientrata una formazione di spingivogo, i spingivoghi e l'autorità hanno salutato suo coraggio, una bella storia e un'inghiadura ai servizi di Aiente in de usolcu di Usoabu.
1: Luca ha invitato la reazione che non ritroveremo a Guiapò in cui Patrice Rubò.
0: Arin gradia biasai e adubo.
1: Adubo, Isabella.
0: Otto remezzo per un altro notidiale.
5: Toyota Monte Otto ha vostro servizio da voi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: Ad Aspampilo la usole in ogni luogo, dopo Asmare sta di nulli o di annebbia, non c'è di stamane, sa fa che rano d'orna in nulli sto dopo mezz'orno, soprattutto in montagne, in dove l'acqua de so possibile, soffierà sempre un libeccio in ebocchi di Bonivadio e in Balagna, sto lugni, sa da calma stasera in Balagna e stanotte in Gera Bonivadio, infine, anno da gala ed imperadure, la è moderna. Tu passa sotto ai 30 gradi o termometro in ibaesi montagnoli s'aspetta tra 28 e 32 bigina o mare.
6: Ici RCFM,
7: actu locale, musique.

0: that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Last night did you save my life, pour féliciter Bernard qui a été le premier à nous téléphoner et qui repart gagnant aujourd'hui.
2: Ce soir, Boris écoute ici, parce que ici, c'est sa radio locale. Et surtout le soir, c'est camping, musique et bonne humeur. Le DJ est en tongue, les chanteurs en bermuda et les chanteuses en pareo. Et ça, Boris, il adore. 4 heures d'ambiance, vacances et de tubes de l'été. Camping, musique et bonne humeur, c'est l'émission qui donne des coups de soleil. Écoutez ici, tous les soirs de l'été, à partir de 21h.
3: En passant devant l'association Valentin à Huy, j'ai pensé à ma mère qui avait perdu la vue. Grâce à eux, elle avait retrouvé sa dignité, son indépendance, le bonheur de lire à nouveau. C'est décidé. J'ai choisi de léguer une partie de mon patrimoine à l'association Valentin à Huy pour que d'autres aient aussi cette chance.
4: Vous aussi, grâce à votre testament, aidez les personnes aveugles ou malvoyantes à rester autonomes. Contactez Dorothée, association Valentin à Huy, 5 rue du Roc, Paris 7e.
5: Eh oh, on n'avait pas dit qu'on faisait attention à l'eau ? Bon, approche, je vais te dire un secret. Mais à quoi m'boc ? Voilà, l'eau, ça ne tombe pas du ciel. Je t'explique. C'est vrai, quand il pleut, l'eau tombe du ciel. Mais cette eau n'arrive pas par magie jusque chez toi. De par sa stratégie opérationnelle, l'Office d'équipement hydraulique de Corse œuvre chaque jour pour préserver et distribuer équitablement cette ressource précieuse et épuisable. Donc l'eau tombe du ciel, oui, mais non. Ensemble, préservons notre bien commun.
2: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur. L'information est in lingua corsa con notiziale di 8:30. Mathieu Bourigny, salude.
6: Salude Isabelle, salude a tutti.
1: L'ampem un'occhiata nanta u vogu tra Biguglia e Furiani.
6: E risera l'autorità di Ciarau a 960 ricorsi a Eviar e a 100 rimane u vogu era ribertudo i più bella in uobo mediorno, accadizzato a Uliveccio. U entus e dopo calmato un fine giornata mancresta qualche ripresa se fatta ve. 130 spini vogu erano ingaggiati in cui due belicani un elicottero e gas. Un suo minacciato debba l'autorità e rammegliazione e la popolazione che diva l'aberte. Jean-Charles Giabigogni, un mero Iguglia, a un microfono di Paul Joseph Bouladou.
7: Ciò è se la sigura budenti e ciò mica mettesi in strade e se lo c'è bisogno e la sigura a meria di qui per rispondere a tutti gli enti di Biguglia che vogliono avere informazione. C'è un piano comunale di sicurezza e tutto il mondo, le leti e gli impiegati di Agumun sono qui a fianco alla popolazione è sempre disponibile se lo c'è una questione e permette i media di Agumun a disponibilità di tutti gli abitanti di tutti i biguliesi. C'è una quarantina di persone fuori di le leti e la sicurezza tutti gli enti che sono qui e che in Biguglia danno sempre a mano per fare che si tutto si passi si va che la popolazione sia in sicurezza.
6: In corti o voghe corso 99 gente etari, quasi 300 personali vermano mobilizzati in cui di no aiuti aerei. Se una berta l'incendio è controllata, da un lato il rito continua a somerci piano piano verso la sega. Continua l'operazione per allontanare due bastori presenti in piano arzo.
1: Fiume e polluzione in Piemonte.
6: Ciutassi in una bella berta iauale a Raona e oramai bruibido dopo acuto li è cortitiato Carbuccia e Iberi a Gumona Duciani anche la bruibido l'accesso al fiume. Tutte sarebbero un'analisi dell'Agenzia Regionale di Salute che palesa una qualità d'acqua bessima in parecchi luoghi. Le leti non hanno aspettato l'identificazione e l'origine di questa polluzione per proteggere la popolazione. Una scelta difficile da accettare ma divisa da un mere Garbuccia, Pierre-François Bellini.
8: Ben non, mi ricevuto da parte di Scienze Regionali della Salute una domanda per più una restata di interdizione di bagno ai ponti di Carpuccia. Noi un polemica faccio che ci domanda l'ARS, non siamo mica noi specialisti di tappa. So, analisi sono fatte 94 annate, 94 anni, e a oggi solo che è un classamento che non è mica soddisfacente per lasciare l'ente andare a bagnarsi. Non è mai fatto che suita le raccomandazioni dell'ARS. Io non vedo l'acqua si basso, mica ragione principale, è una ragione che viene da detto, ma la ragione principale è l'analisi 94 anni, non è mica 91 anni, 94 anni. Allora è vero che un buon senso, e di lì anche un'acqua che è anche un livello basso, anche un caldo, anche un resto, non c'è mica c'è un buttare in certi luoghi, non c'è troppo mondo.
6: Un'intervista di Patrice Roubaud e un articolo da Ridroan nel nostro sito di CRCFM.
1: Una piccola rinfrescata che c'è da fare pro.
6: Ed imperatore regale non potranno toccare 28-29 rai durante qualche giorno. Una piccola stonda che ci verrà pro giusto appunto i boi principi e capitani. Saranno fresche anche notti in cui di giotto rai. Provitemo gine che a pertesi di Udre d'Aosto porteremo a 35 rai giorno. Una nuova capitana che sa fa chi sa fa comunque indiana da massa e aria africana secondo Meteo France Ajaccio.
1: L'elezione di o primo vicepresidente di o sindicato d'energia di Bumonte è d'arriva.
6: O controllo e a legalità di abbreviatura una balida do scrutino e umere iberi François Xavier Lacombe è rimessa in causa a maniera e udain d'una lettera e o breveta o sindicato o 15 luglio scorso. O odo era stato organizzato a mano bisata o 27 in maggio. A breviatura gare una no elezione. Contattato a Baulanto Squarcini, Xavier Lacombe non è sorpreso e si Borteggia candidato per la rientrata.
9: Tu hai detto che il controllo di legalità di abbreviatura ha fatto il suo lavoro, tu hai ricominciato e poi basta, non c'è nulla da dire. Nell'assemblea, la gente mi ha mandato e mi ha detto: bon, fermi a braccio tese perché altrimenti a biglietto sarato non ce ne sortiamo mica. Il presidente ha domandato se non passiamo a fare la lezione così e io. Ha domandato, gli ho detto presidente: figurati se nessuno non si oppone a questa maniera di votare, nessuno ha detto nulla. E se mi passate la litio così, prepareremo la litio, sarà di presente e sarà di candidato al posto di primo vicepresidente, a posto che dopo 2 milioni cioè, travaglio sindicato, dopo 15 anni che mi sono investito lui dentro.
6: E tutte le spiegazioni sono da Ridroa in un articolo non da un nostro sito ICRCFM. A ringrazia via, sai
1: Mathieu.
6: A ringrazia Isabelle.
1: Anno da smarrire in furia i nulli bigina umar e presente stamane per lasciare a piazza un bel udam postuloni ma sa da gobre o gelo sto dopo mediorno in montagna soprattutto poter anno da acqua de qui o qua là i nulli che sa fa cano e soffierà sempre uli beccio in ebocchi di bonivadio e di nu in balagna fora di stilo gisposti saranno tratti o infine anno da cala ed imperatore passa sotto ai 30 gradi o termometro in i paesi montagnoli si aspetta tra 30 e 33 in i paesi di l'interno infine tocca i 30 o termometro vicino al mare.
2: Ici RCFM
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Diana di Lalba.

0: Nouvelle semaine de balade patrimoniale sur RCFM et nous sommes dans le Nebbio cette semaine avec François Thomas, accompagnateur en montagne. Francesco, salute.
1: Salute a voi tutti.
0: E ma spassia donc questa settimana in Deu Nebbio. Oggi siamo in una comuna di Rabale e siamo sopra o paese davanti a cappella romanica di San Cesario.
1: Ecco, ebbene, siamo davanti a mezza foresta, davanti alla cappella San Cesario di Rabale, una cappella con Messa Miele, già Sosurella, da XII-XIII secolo, dunque ciò che si dice l'arte romano-pisan, e dunque è fatta della stessa maniera, è stata forse fatta dalla stessa squadra, in cui e pedre bianche di un calcario di patrimonio e pedre scure, così nere su quelle a cloritite di un fiume Bevinco. E allora è stata classificata come quella di San Mieli, monument historique da Prosper Mérimée, ma San Cesario una mica a Cienza come San Mieli si allunga un stradone, dunque è stata abbandonata. Hanno voluto tempo di mamma Morachino Masele rifarla, ma guardate, hanno cominciato ma non è mica finito. E noi in cui un amico Jean-Marc Poggi l'abbiamo scoperto verso l'annata 90 e qualche, perché facevamo parte di un associo rabalinco e già si è aperti e l'abbiamo aiutato a aprire un chiasso che parte da Rabale per quella qua su in San Cesario. E dopo, più tardi, in 2000 abbiamo in Qualeia, l'associo Aleia e lo scagno montagnolo di Nebbio, abbiamo aperto da San Miele, da un paese di Murado, sino a San Cesario, così abbiamo fatto, abbiamo creato un giro, si chiama un giro delle cappelle romaniche.
0: Bella cappella romanica, dunque, che abbiamo davanti a luci. Allora, per cui là, dunque, sino a San Cesario, dunque, partiamo da Diese di un paese di Rabale?
1: E poi parte da o più presto fatto di parte da Ieja di un paese di Rabale e o dipende di niente perché a te pa pena ma mica troppo siamo sempre all'ombra di i castagni di Lecce ci vuole un quarto ore massimo 20 minuti per culare e bere sta la cappella che se volete vi faccio vedere qualcosa di interessante non ta la fisica della cappella perché c'è a vola di aviscia.
0: A domani per a zevida di a nostra spasigliada in Deu Nebbio, ma rivala noi verso il paese di Rabale e domani saremo in paese di Bieve, sempre con François Tomasi. A domani.
2: Con piacere, Cristofano, a domani.

0: Benvenuti in Terci FM, sono Didia Deccio, e ritroviamo l'informazione con Matteo Borini. Buongiorno.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
0: E subito abbiamo notizie di fuoco in Cismonte.
1: L'incendio che tocca Viguglia è corso 960 ettari a Ududale, a 100 ettari rimane ribertudo i più bella in Ubu Misiono, a Cadizza da Uliveccio. O entus è calmato in fine giornata, ma qualche ripresa di fuoco è stata vista in cresta. E gasi non sono minacciati, e l'autorità era meglio a tioia popolazione che di Valle Aperte. 130 spini fuoco erano ingaggiati in cui due belica e un elicottero. Si mezzi erano mantenuti oggi. In corti o vogo e le corso 950 ettari, quasi 300 personali vengono mobilizzati in cudino aiuti aerei. Se una parte dell'incendio è controllata, o lato diritto continua di assomerti a piano piano verso la sega, continua di in un'operazione per allontanare due bastori presenti in un piano arzo. Ciutassi, in una bella parte, la valle a Raona è oramai proibito, dopo cutoli e cortitiato, Quarbuccia e Iberi, la comuna Duciani ha anche la proibito l'accesso al fiume. Tutte arrembano un'analisi dell'Agenzia regionale di salute che palesa una qualità d'acqua bassissima in parecchi luoghi. Una scelta difficile da accettare per i meri che non hanno aspettato l'identificazione e l'origine di questa evoluzione per proteggere la popolazione. Attenti o anno può essere caro in cui mente che possono toccare 150 euro. Sempre sul circondo, le elezioni del primo vicepresidente di Sindicato Energia e Bumonte da Riva, il controllo e la legalità di abbreviatura a una validità dello scrutinio e un mere Iberi, François Xavier Lacombe. Un'informazione confermata a tutte le parti concernate, il Sindicato Abbreviatura e un mere di Iberi stesso. È rimessa in causa a maniera di udando una lettera di brevetto al Sindicato il 15 luglio scorso. L'odo era stato organizzato a mano bisata il 27 di maggio. Impossibile, secondo il stato di Sindicato, a brevettura che dunque una nuova elezione, François Xavier Lacombe si porta già candidato per la rientrata.
0: Grazie a Saio Mathieu, ci ritroviamo torno a un di giorni, a dopo.
1: A dopo, Michele.
0: Qualche notizia di un tempo in Corsica Sultana prima, Beusoli, è bello presente, qualche cumulo dopo mezz'ora, un principio dopo mezz'ora dell'interno, ma nulla di particolare, o ente a ponente, mezz'ora ponente abbastanza forti, non rodiano i porti vecchio, i temperature più alti sono tra 25 e 30 gradi, in Corsica Soprano oramai, quindi no, il cielo adesso spesso a sulanato, invece a mezz'ora, nuvole più nere, pulagani la gacasca calca 4 in Balagna, in montagna e in orudiano i gorti a quattro chi si da pianta in fin di pomeriggio per darci una fin di giornata con belli momenti di sole vento di maniera generale alioante moderato fino a metà di pomeriggio temperature più alte tra 28 e 31 gradi 23 in montagna.
2: Ici RCFM,
3: actu locale, musique.

J'ai été surpris par le boum-boum, que je connais sur cette chanson, mais qui m'a semblé plus fort que d'habitude. Iuana, allez. Canto popolo gorzu, nanterci e femme. Buongiorno a tutti e benvenuti. Siamo insieme ici, na mezz'giorno. Da un dicio la merzione, ci sarà ostru yoga. Beh, soi girandoloni, gana principia, ritroveremo Arthur Suelina, se parleremo di sport. Stamani, coso invitato Nicolas San. Pareti appuntamenti da ritrovare ostra agenda, pareti sortiti sta settimana. Bella garca, come sempre, l'ultima settimana di un mese di luglio, ritroveremo un nostro invitato culturale, Ugo Pietri, pa Corsica Cantabile, festival di musica classica che principierà a settimana che viene, e poi sarà magia Marco Biancarelli, Odie Cunello. Ci domanderemo perché certi orti abbiamo l'impressione di aver vissuto una scena, la famosa impressione de déjà vu. Tutto questo sarà di tutto per Bruno Mars.

0: Très belle œuvre avec cette chanteuse Irina Kishliaruk que vous retrouverez donc lors du festival Kurziga Cantabile du 3 au 8 août. Marco Biancarilli, buongiorno.
1: Carienti, buongiorno. Et il y a avuto su strano sintimo d'essa in un luogo, chiacchierando con qualche sia ed un colpo vi pari da vedi di accampato sa scena. E tutto gli stessi. O l'umo, i parodi, l'odori, un movimento. Eppure a se petit bec di a prima volta. Ebbè, su fenomeno è chiamato déjà vu in francese, di già visto dunque, e succede a tutti. Allora, chi accade in uno sciucciarbi del suo momento preciso? I neuropsicologhi pensano che il déjà vu vinaria da una confusione di a memoria. Il cerbedo ha due sistemi principali, uno per riconoscere ciò che non vediamo, l'altro per ricordare esperienze passate. Qualche volta, per una frazione di seconda, questi due sistemi si mettono in marcia allo stesso tempo e il cerbedo interpreta una percezione nuova come se era un ricordo. In realtà, come vengo di spiegabile, non è mica un ricordo davvero, è solo un circuito di memoria che viene troppo in furia. E che ci dà l'illusione di aver di accampato sul momento. Certi scientifici hanno anche rimarcato che o di già visto appare o più spesso quando siamo stanchi, stressati o immersi in un ambiente ricco di dettagli familiari. Come un luogo che si assomiglia a un altro o una situazione che ci rammenta poco presso un altro fatto più vecchio. Allora, se vi succede, sappiate che e no. Non siete mica Madame Irma che faccia una predizione, né tocchi da un mazzirismo, né manco un ricordo che viene da una vita passata, ma piuttosto un momento in cui un cerbedo va troppo in furia. Avete detto che può succedere?
0: A ringraziarvi assai Marco Biancarelli, da qui a poco l'utilizzeretto di Mathieu Bourigny e poi l'ostro yogo indovina.
2: C'est 31 juillet, 1er et 2 août, le retour d'Avier Radio Brado à Quercidello. Rendez-vous pour 3 jours de tradition, de savoir-faire et de convivialité. Marché, exposition, démonstration, jeux pour les enfants, conférences, concerts et concours. Paspitem numerosi per Sparte una stonda di gioia, d'amicizia e di vento. A Vie Radio Oca di Ubrado, Querche FM.
3: L'Office de l'Environnement de la Corse vous informe.
4: Le brûlage des végétaux coupés suite au débroussaillement est strictement réglementé. Je me renseigne auprès de ma mairie ou de ma préfecture. La prévention des incendies est notre responsabilité à tous.
3: L'Office de l'Ambiente e Agur Siga vi informa.
4: Bruciare roba tagliata dopo una smacchiata è regolato in maniera precisa. Mi rinsegno in meria o in prefettura. La prevenzione degli incendi è a nostra responsabilità.
5: Chers auditeurs, vous connaissez France Info, la radio d'information en continu de Radio France? Celle-ci fait d'ailleurs parfois déjà partie de votre quotidien.
6: France Info couvre aujourd'hui près de 11 000 nouvelles communes. Et pour les auditeurs déjà fidèles, certaines fréquences FM ont changé. Un simple petit réglage de votre radio est nécessaire.
5: Retrouvez les nouvelles fréquences de France Info sur radiofrance.com ou appelez le 01 86 86 20 30.
6: Merci de votre fidélité aux radios de Radio France.
7: À la maison, en voiture, au bureau, dans le jardin.

0: Benvenuti in Antiochifemi e buona fin di mattinata, sono 10 ore e un utilizzo. Matteo Burrini, buongiorno.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
0: PM torna notizie di voghi in Cismonti.
1: Quasi 300.000 aiuti aerei vengono mobilizzati in corti per lottare contro i viari. Se una berta e l'incendio oramai controllata, o lato di rito continua a avanzare il vogo piano piano verso la sega. Continuano in un'operazione per allontanare due bastori presenti in piano arzo, 950 risorta di percorsi e viare. In Biguglia saranno oggi 130 spini voghi in alto terreno. L'incendio che è corso in 160 ettari di verdura e gas in San Perigolo, l'autorità hanno chiesto ai ugliesi di stassi in incasinati e riso i ganaderi ad aver controllato a gorsa il vogo. Mezzi simuli saranno mobilizzati ancora di idia si tratta di me o l'ancone a strava di Santa Lucia tra Biguglia e Furiani sono sempre di osia a niente. Non è più possibile di giuttarsi in qualche bozzo a Valle a Graona, dopo tutto il cortigiato, Carbuccia e Iberia, Gomuna Duciani e anche la proibita l'accesso al fiume. Tutte sarebbero un'analisi dell'Agenzia regionale di salute che palesa una qualità d'acqua bassissima in parecchi luoghi. Una scelta difficile da accettare per i meri che hanno aspettato l'identificazione dell'origine di questa pollutione per proteggere la popolazione. Attenti, o anche può essere garo, l'amende può non toccare i 150 euro. In Piemonte, l'elezione di un primo vicepresidente di un sindacato di energia è arrivata. Il controllo di legalità di abbreviatura ha validato il scrutinio di un mero iberi, François-Xavier Lacombe. In una lettera di un brevetto al sindacato, il 15 luglio scorso è stata rimessa in causa a maniera iuda. L'odio era stato organizzato a mano pisata il 27 di maggio. Impossibile, secondo il stato di un sindacato. A brevettura ha mandato anche una nuova elezione. Xavier Lacombe si porta già candidato per la rientrata.
0: Grazie, signor Mathieu. Una buona giornata. Ci ritroviamo domani.
1: Ci ritroviamo domani, Michele.
0: Con gran piacere. A domani. Buona giornata.
1: A beggi.
2: La météo avec Isula Chemisage, rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, la soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Tempo sulla nato in Corsica, zutana con calchi, new luce in principio dopo mezz'ora in dell'interno, ante a punenti, mezz'ora punenti abbastanza forti, in rodiano portivi ghiaccio, temperature tra 25 e 32 gradi in Corsica, soprana c'è da sulla nato lino, ancora mezz'ora ci saranno calchi, new luce possibile in Balagna, in montagna e in corti, con calca quattro di no chi può l'aria cara, ma chi si stanciaranno in fin di dopo mezz'ora per darci una fin di giornata piuttosto bella e entusiasta. Sarà di maniera generale a livello antimoderato fino a metà di dopo mezz'ora, temperature tra 28 e 31 gradi in Corsica soprana e 23 in montagna.
3: Ici RCFM,
4: actu locale, musique et bonne humeur.

0: de 11h à midi.
1: Attaquez-moi du gars, une coup Liliane, buongiorno.
2: Buongiorno, Michael.
1: Comment andiamo?
2: Ben, voi.
1: Vabbè, vi ringrazio, ti passate una bella fine di settimana.
2: Sì, siamo in paese di poi 15 giorni.
1: Si sta meglio.
2: Si sta assai meglio, c'è meno mondo.
1: Ah, è che in città sicura,
2: è. Città sicura.
1: È appena più fresco di noi di stare in paese, soprattutto a notte.
2: A notte e mattina dopo no, così non faccio caldo di noi qui.
1: Picchia dappertutto. È vero, è vero. Bon Liliane, allora, vi propongo prima di ritrovare una canzone o il titolo di una canzone e l'interprete, perché c'è un punto per ogni risposta buona. Andiamo?
2: Sì.
1: Allora.

0: ici.
1: Ici RCFM.
0: Nous sommes donc sur l'ouest du Cap Corse cette semaine dans les Campacules de Mag, une première rencontre à Olmed et Gabigoursou avec un enfant du village et ancien avocat François-José Martini.
2: Et Campacules, Nanta RCFM.
0: Isodui Baranti, sod Olmed et Gabigoursou. François-José Martini a passé deux autres délines impaese. Et on date à school à Guy.
3: Et puis d'où vous êtes allé au collège en Saint-Fiorence, comme tous les collègues de ma génération. Hein. Et puis d'où vous êtes allé hier en terre en Bastille. Et puis d'où vous êtes allé à Nice, à faire mes studies, comme sa génération est aussi, parce qu'on cher ami on cher un monde en Corte, on cher ami qui a voulu en Corte. Donc, et je suis allé à Nice en 1970.
0: D'où vous êtes allé au studie, il dit tout. François-José a fait tout l'augat en Bastille durant 40 ans.
3: Ah, il y a une profession qui m'a passionné. J'ai fait avec passion. Il y a un bellissime mystère. Manco dans tout mestiere, è piuttosto una occasione. Non si può mica fare su mestiere come si fa in altri mestieri. Penso che ci vuole essere appena appassionati per cercare di farlo.
0: E a ridirada, l'anziano avvocato si è abbinato di più di uso paese.
3: Cerco a occuparmi, non mancano mica l'occupazione. E avevo una passione di lavorare appena o legno, un'occupazione che mi ha aiutato con il mio mestiere, perché cosa mi permetteva di pensare appena altro resto. E dunque, bon, quando c'è qualcosa a fare che riguarda il patrimonio e che mi sento capace di fare, lo faccio.
0: François-José s'occupa di un patrimonio di Azogumun.
3: Quando c'è una porta, una vecchia porta arriva e che mi sento di arrivare, la rivaccio. Quando c'è una croce arriva e che è fragica, la rivaccio. Una finestra di stesso, tutto affari che mi parlano. Ho conosciuto questi soggetti. Quando era residente, li ho sempre visti. Dunque, quando i vengo sono andati male, mi faccio mica piacere. Dunque, se mi sento di fare qualcosa, faccio. O di un piccolo attildo, una cantina, un amico attildo di menuiserie, di una cantina con qualche macchina e faccio ciò che posso. Penso che, un amico con l'ingaggiamento, c'è un'altra parola cosa che mi parla di più, che è l'indiatura, una parola che si sente poco e che mette ingaggiamento e andatura, e che è piuttosto un'andatura. Un piccolo engagement.
0: François-José Martini, un homo a Raigad ou Zobaese, d'Ulmeda di Gabigoursou.
2: Et Campacui, Nanta RCFM.
0: Allez, deuxième étape à l'ouest du Cap Corse. À présent, vous emmène à la marine de Giottagne à la rencontre d'un jeune pêcheur, Anthony Loubin. Ubourtu di Giottagne, Nanta Gumuna di Barettali. Di qui chi Anthony Luba fa giubiscao.
4: Io sono di Marinca, un paese appena più sopra, quello che face parte di la comunità di Granari. Allora io boh, sono mica in una famiglia di biscaore, ma boh, ho sempre fatto la pesca così, da voi giugo. E dopo mi è venuto perché diamo passione. Il sud per la libertà, per sei cose e per pescare in un paese ancora.
0: Prima Ubiscaore ha fatto i suoi studi e ulige un marito in Mugio Astiglia.
4: E dopo sono fatto in Aiaccio con un piscaore e diventava padrone. E dopo ho comprato un attello e ho comprato questo attello e sono diventato padrone da fare oggi quasi 4 anni. Comprare un battello, comprare un materiale e tutto a... Diventa oggi diventa caro.
0: Anthony pesca tutto là.
4: Allora, all'inverno facciamo assai balamadri, denti, cernie, bagri. E dopo l'estate pischiamo più qui i viletti a lingusta, capponi, mustele, appena di tutto. Dopo diventa veramente di stagione per la pesca.
0: E tecniche sosfarate.
4: Filetti. Palamadri appena i ganna, ubiusta palamadri e viletti. E io sto da Pino fino alla Griadi, quasi davanti a Saleccia, Ulodo e verso la Ciollo. Vendita faccio assai quei ristoranti, appena con la gente così in paese, ma ubiu è veramente il ristorante. Dopo dipende la stagione. C'è il tempo e tutto, ma che faccio parte di Abesca.
0: A Ubourtu di Giottagne, ferma oggi due biscaori.
2: E Campacui.
0: On continue notre balade à l'ouest du Cap Corse. À présent, nous sommes au village d'Olmed, Olmed et Gabigoursou, à la rencontre d'Antoine Martin et de sa fille Manon, tous deux passionnés d'agriculture.
2: Et Campacui, Nanta RCFM.
0: Harry dira d'Antoine Martin et Boulta d'Oisobrima Passione. L'allée où
5: Allez, vous en avez oui. E sto a 50 metri di dove sono andato e sono sempre stato in paese a 6 giorni di Via de Gabre fino a 31 anni. O Bugui, avant, il y a Saïour, il y a Jardinia d'Utila, il y a un courant par Tamandi, la Camusette, toute la journée, du 20 octobre au 1er juin, il y a tous les jours après ces gambres. Et donc, ils ont marié, ils ont eu des violes, pour tout Tamandine à Oumir, il y a un diazère à Oumir, il y a un premier rond, il y a la dalle, il y a un jour de congé, il y a un prêt. Du corps, il y a juste comme il y a des mystères, il y a fatti trasporti per quasi 30 anni donno.
0: E a ridirada dunque Antone Sepiado qualche capo.
5: Da a ridirada come ha detto voglio via qualche capo che sono sempre avuto passione agli animali. Avevo anche vacche quando avevo capo avanti. Vacca via parecchie vacche. Ma donde era riverente, siamo mica tutte le salimone e le cose all'animale. Avanti tutto il mondo all'animale. E noi trasciniamo i sumeri. Su mere mule, ah, se ci mi cocco 4 di più di mi fa gelunda. E ma fa un po' di formaggio fresco, è un roccio, sì.
0: In via Famiglia Martini, c'è Manon, a Vigliola d'Antone, passionata di noi d'agricoltura.
6: Sono stata alle ua d'agui, a Giuseppe Raù di mio animale, c'è un mo' a boe gabri, quando era giù gabri e ua che in noi, a Gigawali. E mi ha gawali, fai mi spazzigliate, sono sempre stata passionata da gawali. E sobe in un paese, in una montagna. O mio ego mica, purtroppo lavoro in Bastia, o mio ego mica compra qualcosa in Bastia e sta in Bastia. C'è meno di un'ora di strada, rigolo in paese, se ora si occupa, si andrà a pace con gli animali.
0: Manon ha scelto l'insegnamento.
6: Allora io sono per impiegare Barolo Odin che è professore di scuole bilingue. Ha trovato uno studio in corsi, ha trovato una licenza di studi corsi, ha continuato il master, ha passato un concorso la Giaudo e ora sono titolare e faccio un mestiere in Bastia e in altro.
0: U Baese, l'agricoltura, due passioni liate. In Via Famiglia Martini. Nous sommes à l'ouest du Cap Corse cette semaine dans Ecampacu le Mag. Restez avec nous.
1: Ici.
2: Ici.
1: Ici RCFM. Ici.

0: Bonne journée. Ici, RCFM.
1: Bienvenue à toutes et à tous, c'est Campacu le Mag à l'ouest du Cap Corse. Quatrième étape, on vous emmène à présent à Feringhoul à la rencontre de Julien Orsigne et d'Alexandre Chaubon qui s'occupent de la mise en valeur des édifices religieux et de leur entretien. Les Mouridrou indé au Gampani di Feringhoul. Julien Orsigne et di Ubaez, Alex Chaubon di Lonza et di Zonfurin. À Nograd, où l'intrabrez et Gampanar y travaillent le Nagour Sigazan. Julien Orsigne.
2: Nous avons commencé à travailler ensemble et sans Furin, nous faisons l'électricité. À Libiga, nous avons 22 ans, mi pare. Et nous avons parlé du mystère. 3-4 ans dopo, nous avons mis à compte nostro. Alors, prima, notre entrepreneur, travaillons sempre ensemble. Et un jour, per fortuna, nous avons rencontré un homme qui faisait la partie de la prima famille de Gampanar au Gorsi. E stomo, fai sto cristiano, si chiama Robert Lamberti, dirà a suo babbo che ha cominciato questo mistero. E dunque, quando l'abbiamo scontrato, voleva partire a ritirata e cercava qualche sia per piazza e guida.
1: E il lavoro oggi manca per i due associati. Alex Chaubon.
3: Allora, facciamo tutto ciò che tocca al campanile. Se ci va a scambiare una campana o un motore... Allora, c'è sempre l'elettricità, se ci vuoi scambiare un cavo, non so, ci vuoi scambiare un chip, e traiamo con
2: tutte le mirie, tutte
3: quelle di vita, e certe volte la socio.
2: Dunque, lavoriamo di nuovo con il squadro, e di nuovo abbiamo una bella squadra di lavoratori corsi. Siamo sei in intrapresa, allora, c'è Francesco Maria Viola, c'è Alex Vasta, c'è Luca Don Carli, un Luizio, e loro sono sempre in dei cantieri. E poi c'è un Carlo Tarini, che faceva tutto a Vaporasse di radio. Dunque, facciamo tutta Corsica sana, da dove ci monte o monte, rispondiamo ai mercati pubblici, quando ci sono i grossi cantieri. E se no, abbiamo i contratti di maintenance. E così facciamo una visita annuale, per entrare nell'installazione e tutti i sistemi elettronici, meccanici, per assicurarsi il bel funzionamento di campane in ogni comune.
1: Sviluppare l'intrabrese avec i nuovi clienti e con esperienze di Julien Orsigne e Alex Chaubon per l'Agnabane. Une dernière étape à l'ouest du Cap Corse dans le Campacu le Mag. On vous emmène à présent à l'église de Nonza à la rencontre de la confrérie Santa Iula di Gursiga créée tout récemment.
4: RCFM et Campacu.
1: Chisi Muridrui cui gonfradeli, nuadiesa Santa Iula di Nonza. Clément Joseph Franceschi est ubrior et diagonfraderna Santa Iula di Gursiga, nada d'una ulinta culitiva.
5: Ci siamo accorti con amici che invece padronali nei nostri paesi erano appena esertati e dunque abbiamo avuto come primo scopo di rimettere appena in ballo tutte le nostre invece padronali di adunisce a gente, di un nostro primo scopo di va scontrare a gente, di adunisce a gente. Prima di va a confraterne da era questo. E poco a poco, come ci siamo aduniti e eravamo sempre di più, il progetto di va a confraterne da Santa Iulia di Gorsiga è nato di radio naturalmente. Dunque abbiamo scelto come Santa Padrona Santa Iulia, padrona di un paese di Nonza, padrona di Abieve Santa Iulia, il paese di Nonza è nata Abieve di Santa Iulia, ma di anche padrona di tutta Gorsiga. Non ci siamo mica restati solo i paesi.

0: Paesi di Nonza e di Abieve di Santa Giulia, abbiamo allargato il cerchio, facendo oggi, ben inteso, il nostro punto centrale è Nonza, ma siamo qui per andare in tutti i paesi che si trovano in questa parte qui di Ugabigurso.
1: E i confradi li vanno di Baretti Paesi di Ugabigurso.
0: Allora, ne abbiamo d'Orca, ne abbiamo d'Ogliastro, Albo, Nonza e Feringole per un momento. Allora, il nostro verso, abbiamo avuto questa fortuna qui, quando abbiamo principiato a parlare di riva sta confrada, a me mi denia assai di ribia un verso che sarà verso, o verso d'Ogliastro, di Romo Gaccaro, l'ultimo è un mosione che conosce il nostro verso e sono stati registrati da Marcus Romer in 75. Faggi abbiamo il registramento usano di Amessa di Vivi e un pezzo di Amessa di Morti. Per ciò che ci mancava di Amessa di Morti, a Diori trovo un caso, un vecchio scritto, un vecchio manoscritto che sorte sicuramente di un convento San Francesco di Nonza, più vecchio di Corsica, di 1661, in due c'è una burtada con una messa di vivi e una messa di morti. Dunque abbiamo ricacciato per esempio l'annus dei di morti bene di sul libretto di 1661.
1: Fas contraiente di Rudione, appudia azione paesane, aveva un ruolo sociale e con qualche missione di Agofradana, Santa Giulia di Nonza.

0: La belle voix de Diana Saïd, j'ai dit un instant sur ici RCF. Ben, bonne journée à toutes et je vous propose de retrouver à présent Vincent Albertini pour sa chronique Bajifuril qui s'intéresse aujourd'hui à la célèbre Avillette. Alors c'est un groupe bien sûr de musique, mais c'est aussi La Fougère en Corse.
1: Oye, biburtu in un mondo verde, fresco, andemo a scobre a Avilletta. In Corsica ci sono parecchie spezie di Avillette. A più comune è quella più alta, a Rende Avilletta, che fa gevronde longhe longhe e che ricopre tutto quando la droga un luogo umido e tranquillo. Un luogo pieno di Avillette si chiama una villigadia. Avilletta, una mica viori, ma di una pianta veramente anziana. Le prime Avillette di un mondo erano grandi come arbori. E quando un pezzo di terra è stato rugiato, ella torna sempre. In i paesi, Avilletta era un aiuto di tutti i giorni. Si ne vedeva letti e cabane. Tenia freschi certi brutti, come un gaggio. E in dell'orti, si buia anche vica pezzi di Avilletta per proteggere le culture. E quando era secca, era ubrada come un suo. I burcadi la ubravano per parecchi affari. In tempo di sicchia, l'uso era di zappare raighe di Avillette per dare a mangiare ai burchi. Ma Avilletta non è mica solo una pianta, e di noi una maniera di parlare di noi. In Corsica si dice, non conosce manco più Avilletta. Si dice quello che si è scordato di eso raighe e di eso isola. Allora, a prossima volta che vi spassidiate per se matte, figlia di me, Avilletta vi parla di Vriscura, di a memoria di Austrisula e di un mondo. E di stu vilu che ci danne a piccati a nostra dar. Allora, be piegge, un biscordade di Avilletta. Bagetti viuridi.

0: L'un des grands succès d'Alain Souchon, à l'instant sur ici RCFM, j'ai 10 ans. Alors je ne sais pas quel âge vous avez, mais en tout cas, on va à présent retrouver la chronique Sarah Maggia, la chronique en langue corse, présentée par Marco Biancarelli. Chaque jour, un mystère du quotidien expliqué simplement. Oggi è parchi certi volti e mu l'impressione d'ave didia usudo una scena.
1: Carienti, buongiorno. E ti dia avuto su strano sintimo d'essa in un luogo, chiacchierando con qualche sia, ed un colpo vi pare d'ave didia accampato sa scena. E è tutto gli stessi. O l'umo, i parodi, l'odori, un movimento. Eppure a se petit bec di a prima volta. Ebbè, su fenomeno è chiamato déjà vu in francese, di già visto dunque, e succede a tutti. Allora, chi accade in uno sciucciarbide su un momento preciso? I neuropsicologi pensano che il déjà vu vinaria da una confusione di a memoria. Il ciarbide ha due sistemi principali, uno per riconoscere ciò che noi vediamo, l'altro per ricordare esperienze passate. Qualche volta, per una frazione di seconda, questi due sistemi si mettono in marcia allo stesso tempo e il ciarbide interpreta una percezione nuova come se era un ricordo. In realtà, come vengo spiegabile, non è mica un ricordo vero, è solo un circuito di memoria che viene troppo in furia e che ci dà l'illusione di aver accampato sul momento. Certi scientifici hanno anche rimarcato che o di già visto appare o più spesso quando siamo stanchi, stressati o immersi in un ambiente ricco di dettagli familiari. Come un luogo che si assomiglia a un altro o una situazione che ci rammenta poco presso un altro fatto più vecchio. Allora, se vi succede, sappiate che e no. Non siete mica Madame Irma che faccia una predizione, né tocchi da un mazzirismo, né manco un ricordo che viene da una vita passata, ma piuttosto un momento in cui un ciarbido va troppo in furia. Yeah, avete detto che può succedere?

0: On fait Piedmontaise et Toumage sur RCFM. C'est l'heure de retrouver Ingir ou la chronique consacrée au rando. Cap sur le Nebbio dans Ingir ou à la découverte de nos territoires en compagnie de Christophe Zagalia et Théo Lacombrade à la prise de son. Il nous propose de nous balader dans cette micro-région avec François Tomasi, accompagnateur en montagne.
1: Nouvelle semaine de balade patrimoniale sur RCFM et nous sommes dans le Nebbio cette semaine avec François Tomasi, accompagnateur en montagne. Francesco Salude.
2: Salute a voi tutti.
1: E ma spasia dunque questa settimana in Deunebio. Oggi siamo in una comuna di Rabale e siamo sopra un paese davanti a Cappella Romanica di San Cesario.
2: Ecco, è vero, siamo davanti a mezza foresta, davanti a cappella San Cesario di Rabale, una cappella con messa a miele, già sussurrella, da XII-XIII secolo, dunque ciò che si dice l'arte romano-pisan, e dunque è fatta della stessa maniera, è stata forse fatta dalla stessa squadra, in cui e pedre bianche di un calcario di patrimonio e pedre scure, così nere su quelle a cloritite di un fiume Bevinco. E allora è stata classificata come quella di San Mieli, monumento storico da Prosper Mérimée, ma San Cesario una mica a Cienza come San Mieli si allunga un stradone, dunque è stata abbandonata. Hanno voluto tempo di mamma Morachino Masele rifarla, ma guardate, hanno cominciato ma non è mica finito.

0: bella agape la romaniga dunque che muda onta luci allora pecula dunque sina Sanchez dunque parti muda da diese di ubaese di Rabale.
1: E poi parte da o più presto fatto di parte da Ieja di Ubaese di Rabale e o dipende di niente perché a te papena ma mica troppo siamo sempre all'ombra di i castagni di Lecce ci vuole un quarto ore massimo 20 minuti per culare e bere stava la cappella che se volete vi faccio vedere qualcosa di interessante non ta la fine della cappella perché c'è c'è a vola di Aviscia.
0: A domani per a zevida di a nostra spassiglia da Indeune, bio ma rivala noi bersu paese di Rabal e domani saremo in paese di Bieve, sempre cu François Tomasi. A domani.

0: Da vous spera un gruppo Bogevento. Allez, è già una prima telefonata, è quella di Lorenzo. Noi Biezzole. Lorenzo, buongiorno.
1: Salute a tutti.
0: Salute.
1: Allora, tutto va bene, a parte che ci sono i voghi che facciano appena di male a tutta la nostra natura, a tutti gli amici pastori. Allora, una pensata per quelli e quelli che battono un vogo in un.
0: Spingi
1: i voghi che si battono per cercare di appaggiare. Se viare, ma non sono mica sempre facili a maestra.
0: Quella detta
1: e se ne vuoi un'altra. Allora, avanti ha parlato una persona e forse si riconoscerà. La settimana passata è stata messa all'onore, ma penso che a merita inudesse. E Giovanca, un piccolo mondo, hai pensato a quattro barulle. E non so mica un arcano, ma oggi era di Agapia. Allora dice: su minegi, qua vede eranille, su mente e terra gorsa, che la sia sempre mossa. Pesurgenti e i fiumi.
0: Allora, sono qui.
1: C'è stato un sonno. Pesurgente per i fiumi, che la sipi pregata ad utilizzanti, per stacqua che fa la lugelo, spesso turchina o anche ianchina, perché la sipi più sicura e soprattutto saludia, pregata da usignore.
0: Allora, c'è già felicitazioni che ti si messo a impennà, a scrivere.
1: Che non mi cervello, l'ho pensata un castagno e la giuetta come spesso i cantori facciano una canzone, non da che non la so pensata.
0: Bon, e se hai capito, se parole si addirizzano a qualche sito, se mi sbaglio mica, si trova in Bezzagno, non mi sono mica sbagliato.
1: Io Bezzagno o quelli che sono appassionati di orto, ma
0: di noi,
1: in più l'ho pensata a questo amico che sicuro che ha giù brigato per quello che lo piovi o che lo nevi.
0: Ma in tempo e ora,
1: no, ma e mi sono detto che gli era una qualche parole di veramente sto stomo che strazia e stanta uso bene e che lavora con la sua passione.
0: E come ritroveremo giusto da re da te che aspetta per pia uso giro, uso bossui così, e berghi, beh, Giuseppe, dall'ispirazione a parecchi, si boghi orni, a settimana passata fu gaso e torna oggi a provasine.
1: Allora mi scuso, forse non è mica stata tanta bella, ma.
0: Come non è? È quella di Ugo, è quella di. Quando le berri da Dio a così, me l'ha detto, o saluta Dio, hai detto tu. Beri da Dio così e berghi un c'è non da Dio, contrario.
1: In tutta maniera, ma non si ne suetta.
0: Animo.
1: Dunque, quando si prega di un Signore, di chi tutto non andrà bene.
0: Si spera in tutti i casi.
1: Allora, non ritengo mica più l'antenna. E bacio a tutti.
0: Allora, giusto e radio perché sabato che bana e Biezzole ci ha visto a San Pedro, ci sarà una progressione a 7:30, poi Baiante boerà mangiarsi un boccone sopra luogo, a Igo così si basta sabato che bana, non do paese.
1: E non mo paese.
0: E ci sarà una vista a Usette, ma forse ne si ne riparlerà di noi.
1: Usette a fare noi giorni e che li si campino e così campiamo tutti. Allora, bacio a tutti e a presto.
0: A ringraziate una bella giornata.
1: Beige.
0: Allora, continuiamo di idea vostra, ma aspettiamo già a piazza, approfittate di forse si dà in casa, a Ovresco, e non sapete chi fa, poi di partecipare, bella sicura. Allora, Giuseppe in Bezzagni. Oise, buongiorno.
2: Oi, Juanca.
0: Salute.
2: A Java torna po'.
0: Che la finisca, eh?
2: Buon saluto a Lorenzo, state sempre. Yeah. Anche, per una volta che riconoscono, attenzione, parlo in generale, che un travagliatore, perché io sono un grosso travagliatore, questo non c'è niente che mi può cacciare, ma state sempre, in sotto, in sotto, mm-hmm. senza di ce ne parecchi, mio canarista di faccia covaccia 81 anni, non dice mica, ma vedo cosa dico. Il magazzino è talmente facile, riempio, uso pagnè, uso cose, è tutto, visto che voglio dire che ciò che faccio io è finita, è finita.
0: No, ma voglio dire, a va de be, be, per ah, piacere, no. Per passione, non capisco mica di...
2: Ma ciò che l'ha detto Lorenzo, io sono più forte che me, la passione.
0: Ah, beh, ma questa l'abbiamo capito.
2: La passione. Ma non dico mica che non ce n'è più, non dico mica questa, non conosco mica tutto, ma in sotto diciamo, ma come le scemo qui, portanto gli aso ritirate e tutto, io voglio dire.
0: Babbo, dopo un po' di mi campi a niente di parla. E beh, di tutte maniere, quando qualche sia, bon, un premio a persona, uomo, una, un sidelo, quando è bobbiato, dice radio, tra virgolette, appena di lume, che si è esposto, bella sicuro, è difficile di contentare a tutto ognuno e di va l'unanimità. Ce ne manca a ricercare. Dopo, a niente, ben sa so che la vuole. Au contrario, a vostra età, tra virgolette, d'orna, bidro, bello, coraggioso e passionato assai, dopo, già ti dici, no, è bello, ci lascia di quello che si dice, poi te va, è così, è così.
2: Ma io ancora me ne faccio mica più così.
0: Vabbè, hai ragione.
2: Io sono 60 anni che travaglio.
0: Beh, continuate.
2: E beh, con certi affari, per esempio, sto gallo qui, ci siete devasti, per esempio noi, un movimento, in piazza Isamo, 4 tiglioni, tutte le voglie sono rutinose. A niente, passa sotto, se ne affuttano. E visto che a me mi facciamo l'augurio di vedere questi qua tutti gli ori. Dopo, stamane siamo parlati intorno in ginocchio qui e puntano non tengono più con filo. Questa a me diamo vita. Ma se ne affuttano, a niente se ne affutta.
0: Ditemi appena, momento... mi scusi da Iabia Bacolo, berudiolo, ci sarebbe qualcosa a fare o
2: beh,
0: disgraziamente?
2: Attenzione, mi cosolo, sono tutti, non è mica detta che sono morti, che usuccio se scrinto, se non avanza più, e tutte le voglie sono rutinose. Ma io quando vengo qui a me mi faccio male il cuore, è normale. Siamo vita qui, ma ci sono che se ne putta, passano sotto, stanno male.
0: Ah, ma qui beh, ognuno di siamo tutti veranti,
2: vedete, a me qui mi faccio male il cuore, se ti sei puntato non ti va più con un filo. Non dico mica con Rosolo, è bene che mi sanno sulle denarie di Moicon, questa allora mi può cacciare niente, ma non ho regno, non ho cosa, non ho conoscenza, non dico mica già risposta a tutto, ma non interesso mica più che così, perché chi ha la maggiorità dei giovani non sono mica nati come sono nato io. Vi dite, la storia, quando vi ho detto che il Duanotto che era qui a ficchiare andante pomato calcioma, ma chi c'è sta gunneria qui? Chi c'è sta gunneria qui? Io ho la soluzione, ho soluzione anziana. Vede come lei
0: tanto qui. Forse che tutte le soluzioni devono essere vendite, no, ma ognuno ha le sue, dunque ce la sente le dute. L'idea è sempre di trovare l'equilibrio tra soluzioni che so già che hanno fatto le sue, che forse oggi per un mercato di meno o di più, non so. Dopo c'è mica il sedioso, so che è il vostro caso, a tutti ciò che è bene e moderno, che può forse aiutare. Anco, una maniera i va, digerai appena abituata. Donc, l'idea è sempre d'essere a mezzo di tutto questo, né di rire. Voilà, c'è lei secondo dunque.
2: In tutti i casi, io anche sono bello contento, che anche per così una minorità, persone come Lorenzo, come Fonfon, come Amato, che mi hanno reso sta fare qui, sono bello contento. L'arti che,
0: Badia va un'ultima domanda. Contava di cambiare si pochi mesi.
2: Cambia di che?
0: Di maniera e di va.
2: È un po' subito.
0: Allora continuate così.
2: Io anche, tanto senta, ci ha detto 20 volte. Io so così, non rivengo più a Nanto. Quando in Boppa mi dava 200 piedi, questi 200 piedi, il prima viola sono cascato. L'hai tagliati tutti, ma c'è una conoscenza, bevi di tavà, voi anche, carchi, grossi, hanno 15 giorni di ritardo perché chi prima viola sono castato, ma ci ho ricciappato tutto. Io sono fiero di questo, fiero.
0: Eh beh, Magari bene, continuate così. No, sapete, ci sono quelli che fanno, non noi, ci sono quelli che hanno sempre, sono sempre appusati a due gars e forse un progetto dentro. L'idea è sempre d'avanzare. Dopo, a chi vuole seguire, a chi non è mica interessato, non è mica interessato.
2: Non impedisce mica di dormire.
0: Ma manca
2: a sicura? Boh, io anche ringrazio tanto a tutti.
0: È detta. Boh, beh, se continuate così.
2: Lorenzo Inò, quando lo viene a dite a Orta, credetemi pure che lui dice, non so mica gunnerie, portante giovane, vi dico.
0: Ma è giovane,
2: io sono vittimo che dicono, io sono vittimo.
0: D'accordo.
2: A un istio.
0: Allez, una bella giornata, ringraziabile. A beci. Allez, aspettiamo più di parola, allora mi abbia forse un'altra telefonata, mica subito, no? Mica subito, ah, yes, subito. Dunque, intanto, io vi posso annunciare forse una piccola... domani sera in Olmeda Idu ci sarà un concerto di Mai Pesce, sa da bassa in piazza Ia Gardiccia, l'entrata è di gratis e il concerto principierà a 8:30 di sera, ritenete donc domani sera in Olmeda Idu. Allez, continuiamo. C'è Maddalena in Nuagasanova che vuole via la parola, liamo con gran piacere. Maddalena, buongiorno.
3: Salute Ionka.
0: Salute
3: a tutte e a tutti. Scusatemi, perché non abbiamo mica parlato. Bon, aveva promesso a. Oh, Madonna, che perdo i nomi. A Gabi Di Gorti. Ma oggi è tanto la far di Gacidiade. Ma oggi, bon, non voglio mica parlare perché voglio avere una pensata, quantunque per Antonio Rabazzani. Che ha perso quantunque un figlio e ha perso la moglie.
0: Allora, moi non la sapeva mica, o vio non era mica sicuro che lo fossi. D'accordo.
3: Se volete, la verrete capita che l'ero violo perché hai visto che non ta Facebook, come si chiama, Jean-Luc Cicola ha fatto un coso che mi ha tirato le lacrime, non ta persona, così non ta un violo dunque. E come la parola ha detto a
0: Zoro,
3: perché un violo si chiama, perché non hai mica capito. Che si chiama John e lui si chiama Giuseppe Maria Antone e noi lo chiamavamo tutti Antone e dunque bon, ha perso sto viole e la moglie che era faticata,
0: allora
3: è morta subito un giorno dopo violo.
0: Ah beh, sentite, allora non
3: è erano oggi e per questo che non mi sento mica
0: no per capisco
3: io faccio morire, ecco, e volia quantunque aveva una pensata in rendere omaggio al gorcio che ne aveva usato contro poi Antonio.
0: Se voi permettete, io conosco mica ma voglio dire, ha chiamato già parecchie volte, conosciamo gli impegni per la lingua. Allora, a nome di tutti, di l'emissione di tutti, di sicuro li vengono le nostre parti, allora che dunque ci ha questa conferma, tra virgolette, così. E coraggio a lui, perché
3: non è momento ancora casata, non torna a
0: Rabazzani, l'hai detto, l'hai dimenticato, mi pare, ma
3: anche assai che c'è una persona che già assai vede, dunque penso che tutto quello aiuterà,
0: spero, perché che così
3: di ubri di Rabazzani. Ma non avete mica fatto un'emissione con lui, come papà d'abitudine, ma sopra lui l'ha mica fatto con lui.
0: Abbiamo fatto qualcosa, sono parecchi anni quando l'ha cacciato il suo libro.
3: Ma non l'ho cacciato, mi pare.
0: No, ma abbiamo parlato di... la roba di appena confuso, ma di appena sbagliato. Non so se l'aveva partecipato, parlavamo di Diego Fraderne e non so più. E non so più.
3: Ma per un libro ne ranco sortito e di volte che scontravo violon corti, già lo rivolgo. Me ne parlate un suo libro, o travaglione che lo faccio, non è anche sciuto. Avevo corso. Non so più se l'aveva coraggio. E scontravo sempre a me se Bontino. E poi mi aveva dato qualche corso a me. Sapete quando lui ha aiutato a panna di corso per le scuole, ma mi ha aiutato, ma ha due libri, no, di accanto qualche sera impegnato.
0: Allora, Maddalena, mi scusi di dare abbia parole, ma benimbo ricevere una telefonata dicendola, di ringraziare la persona che. série à voir, c'est ça du galop. Tout te gagne direct, t'as mis bien jet dedans. Ma bouillouille, ma n'aimant que j'ai goûté aussi aux ovios, le poisson zoni bode.
3: Alors, non, du ovio, loin.
0: Alors, c'est une personne qui banait des téléphones, tu capisco bio nonda. Bon, sentite, bon, pas un prème, pas un prème, tout te gagne. Tout te gagne est triste, voilà.
3: Si je que la vie, il y a un homme qui s'est pas tout, qui est mort tout jeune, donc bon. Quando lui mi faceva logo, sapete, avevamo un qui davanti a casa, e il mio lo chiamavano sempre, questo è il nostro parasole. E ci faceva tutta la piazza. E beh, l'abbiamo messo quando non siamo venuti qui, l'ha piantato mio marito, diremmo 35 anni fa, lì ha poco preso. Oh, ma allora c'è una meraviglia, e poi si può vedere di quest'anno, tutte le fronde si ne cascano.
0: Ah, allora io non mi caso un bezzato, è un tempo.
3: Allora dicono che sarebbe un gallo, volevi che l'arbo così lo dice, sarebbe come l'olive.
0: Si è messo alla resta e direi di un bel poeta, giusto appunto, la capacità sa periodo,
3: speriamo che le questa. Allora io ho visto, volando San Pedro, di no, certi sì, d'altri no.
0: Era tutto attaccato dentro da un bimbo su mica esattamente su mica un specialista, ma è ben dopo non l'abbiamo tagliato, era tutto io dentro.
3: E dunque c'è più stato non da fare.
0: Eh beh, se non è di così no, un giorno l'altro devi a cascare, dice Raggio.
3: È sicuro, perché poi io cerco da capire, dicono che udiolo quando mi pianta, bon, quando le ciugo ce l'ho a Nacqualo, ma dice no, udiolo non si nacqua più. C'è più bisogno, mi basta l'acqua e un giro. Ma quest'anno quanto bene, è più che d'abitudine, non da so, è una fare così, non ho mai visto.
0: Quest'anno è particolare a tutti.
3: Ne vala. E a momenti al suo capo non c'è più frondame, a momento non faccio più ombra.
0: Allora, beh, come l'ha detto Giuseppe, si stringe a usuccio, forse di una maniera ibrudea,
3: dicono che l'oliva l'ha giuntesa io anche da... Ma come si chiama quella che si occupa sai d'olive? Fabiana Estracci. L'olio, quando c'è troppo gallo, si le valano.
0: Ma questo, anche un dell'incendio, allora non sono mica specialista, ma
3: aveva
0: letto che l'eucaliptus, non so più, altri arbori, sentendo che hanno essere lì da Evia, con le geraglio, tanto questi lampano... cercano i vendesi da berelli, di volte ci riescono e di volte non ci lavagano. Dunque, Anadore è fatta bene, questa allora
3: è fatta bene. A Gorcia è un poco troppo maltrattata.
0: Si pochi tempi, sì, questa è vera.
3: I tempi sono stati buco,
0: questa è vera.
3: Passiamo ai nostri spagni buchi, come Luigi Filippo. Ci ne parecchi che sono stati di quantunque.
0: E tutte queste persone che hanno perso le case e che si ritrovano disperati.
3: Ha visto un uomo quando poverito non mi piange, diceva mi ricordi mo io li so io o cose tutti ricordiamo
0: mamma, di una vita sana
3: che si ne va in fume, è così. Bon, sentite,
0: Maddalena,
3: un saluto a tutti e poi Giuseppe alla giuetta, no, i pomiori ha detto i pomiori c'è un legume, bon, c'è che sarebbe anche un frutto
0: tutto, di noi
3: un ciunghio non mica è comibile. Noi quest'anno qualcuno se ne voglia se ne entrava un altro pomiore già. Ha detto sono veramente stupido. Allora guarda, corremmo per appena, ma al principio volevano cominciavano
0: Questa è l'entrata del mio amico, è la ora. Ah, c'è la luce aperta tutto questo.
3: Ah, ma siamo proprio sapete, eh? Se faccio che la sera, vi saluto.
0: Di nuovo una bella giornata, ringraziabile. A beggi. Allora, continuiamo di idea ostra, 2 ore e mezzo, fermo Piazza Battista, un grossetto brugna, ecco, abbiamo piantato di grossetto e poi, grossetto brugna. Batti, buongiorno.
4: Buongiorno a voi a tutti.
0: Salute.
4: Bene, i tiglioni quindi non hanno cose più casce. Questi in piazza 10 non hanno cose più.
0: Anche due voi, questi, d'accordo.
4: E l'orto va che c'è un ortolano qui in su, quest'anno sta poco a fare, poi che mica. L'orto non danno mica, l'orto già doveva fare in montagna.
0: Forse ce l'era curato di più in più, non lo so.
4: Ah, più in più, sicuro. Allora, ci ha fatto un giorno poco, cosa. Si passa in Francia, c'è 240 case bruciate.
0: Là c'è un continente, c'è l'Europa, c'è due noi, bella sicura, sin aereo, oggi di nuovo, la situazione più o meno, diciamo che aggiunte a mezz'ora, ma, pericolo, poi l'avremo tutta la stadina. No, puoi fare, se non è di... Di bia coscienza e di preparare stanno che bene che forse ha messo non ta udereno d'altri mezzi più importanti che bene non ha mancato.
4: Tu che avessi di un errore di volesse in Francia di penetra, perché altrimenti pure blocco ovunque, altrimenti non c'è più più.
0: Beh, travagliano con tonche perché aprono le biste, facciano le rimunite.
4: No,
0: è l'inverno che si prepara a stagione, di sicuro.
4: Quindi siamo tutti i brughi e le ci ripartivano e a volte se ne fanno i piccoli casci verdi noi.
0: Ah, questi di noi, d'accordo.
4: Oui, un caldo, questo è un caldo.
0: Ma in tutte le maniere troppo gallo e bella che...
4: È come se avete un po' che avvicini le vostre piante, un orto e
0: mi pare così a me.
4: Scusi,
0: le piante, perché il massimo stanno a muro. Beh, con l'aria galla che c'è, è bella
4: che... Domani perché fa anche più caldo che voi, adesso sono stato fuori prima che voi.
0: È bene.
4: Dopo vi ha parlato un altro affare, non so se voi sapete.
0: Forse non dite.
4: Sapete che prima con gli anni morti e tempo antichi interrarono il suo paese in montagna.
0: I geni?
4: Come curavano?
0: No, ma scusa, non è mica... Chi curavano?
4: I morti, quelli che muoiono in piazza curano per esempio un bastiga, un pandino.
0: Noi paesi.
4: Allora c'era un zio, questo che dice io, e curano anche i cavalli, in quella sera dimarcata, una sera spiegata.
0: Ah, yeah.
4: Allora, era
0: non un cavallo solo o erano di rado un calescino?
4: No, i carretti sono venuti dopo, prima c'erano anche gli stretti 400 anni fa. Allora, la sera Bastagia, aggiuntese sempre dell'anziano, sempre, per qualche punto.
0: Allora, no, la conosco mica, ma è interessante da avere.
4: Domandare ai nostri amici se non hanno inteso parlare. Allora,
0: Bastagia, si sente l'imbasto, vede?
4: Bastagia. Mica l'imbasto.
0: D'accordo, no, ma voglio dire, forse c'è bene da gusti si...
4: Da qui. Allora, mettiamo una forchetta sotto un mavito per le staffe e dopo un cavallo faccio a fare il volto a noi adesso perché era scimito.
0: Ah bon, d'accordo.
4: Era impaurito, via di gente.
0: Ma scusate, se ho capito, mettiamo a persona morta dritta con un tuo cavallo, così.
4: Dritta con un tuo cavallo.
0: Dritta così, tenuta da un'asta.
4: Tenuta da una forca.
0: Una forca, sì.
4: È stata legata per dare diritto, ma... Guardare così all'antichità, quando c'erano queste ragioni nel cabriole.
0: D'accordo.
4: Passava così la giuntesa qualche volta.
0: Ah bon, beh, c'è interessante. E sa zella gusti, donc dirà zella bastagia.
4: Bastagia,
0: je. Bastagia,
4: oui. Bastagia, oui. È un ritenuto.
0: Ben ringrazio, e poi domandiamo.
4: Sono 40 anni che ho inteso, qui sono anche più.
0: Domandiamo se li conoscono quelli che ci seguono.
4: Non è andata mica la rimane a fare prima il tempo antico, non c'era mica il stradone, c'era da Porto Vecchio, c'era la stretta che andava a ghiaccio, un ponte genovese passavano per l'antica, guarda, è stretto, ma passavano direttamente fatte carte se le avale non riuscite mica a far passare un cavallo panto o pantito.
0: No, no, ma era dunque una zela, io radio particolare, particolare a se stata aveva portato una zoma, io ho capito.
4: E tu gli avevi accusato, perché veniva dalla terrazza del suo paese, l'anziano, prima.
0: Bon, mais j'espère qu'il y aura une réaction à sa parole à gauche. Sera compiègue.
4: Tant oui, je
0: vois. Et Kobati, bonne
4: journée à tous.
0: Bonne journée à nous à Boy et pas au biège, on dit. Allez,
4: on dit.
0: À Beige. Allez, baspetem au pied de la parole, 04-95-30-28-28. Continuez mon bon jeu à Graon et soudé, ou d'un homme isolé.

0: E oggi a Graon a go donomisolo alle ridroemo di Dea Ostra, femmo biazza subito a Gabi, dopo interremo a Pedro Francesco e Filippo Inu. Gabi, prima si dà in corti, buongiorno.
1: Buongiorno, Juanca.
0: Salute, salute.
1: Salute a voi e salute quelle che mi chiamate e quelle che chiameranno.
0: Ecco, allora Gabi.
1: Ma non fare che certo, ho detto appena un giornale uso, ma mi capite nei classamenti, hai abbandonato e corso che.
0: Hanno avuto da beuro, hanno rigusato di scrivermi. Era giù ad una mano all'organizzazione, proprio.
1: Ma io pensavo.
0: C'ho la gente si è mentuato,
1: Mi faceva piacere, allora, io a Maddalena, diciamo saluto a Maddalena, e confermasse che l'ha detto. Allora, il signor Abbazzani, con la gemica con i suoi, ma la gente da Villa Rusta, i primi tempi parlava di Villa Rusta, ha perso il suo figliolo nel tempo.
0: E ha moglie io, allora.
1: Io ne ho, ma sono moglie.
0: Un po' triste,
1: E ho suo figliolo, con pancorte, ma lui dà in una paesana a me, pure con tutti i giorni, che siamo apparentati.
0: D'accordo, dunque, e dunque, Saboia era...
1: Abbiamo questa zia che era maritata ora Bazzani, e Antoine Viulo, campancorta, una bottiglia di alimentazione.
0: Ah, dunque si chiama Gumewab e disgraziatamente ha perso dunque a tempo, usava dire a sua mamma.
1: E oggi a buttare in terra nel suo paese di Gambia.
0: D'accordo.
1: Questa è la confermazione. Allora, facciamo aperta tutta la sua salute, e io Antoine era ragionato con me.
0: D'accordo. Beh, triste.
1: Dopo, voglio mandare un saluto a un nostro amico di Tarattaro, Giuseppe, Allora, Giuseppe ha contato una storia geniale.
0: Chi si grattava,
1: Geniale, grazie a Rado. Ne posso contare uno anch'io.
0: Allora, per quelle che fossero nel mica con noi, Ugina aveva una bala a tempo, nube e diciamo, in capo,
1: Si rattava.
0: Perché che si rattava, esattamente. Allora un'altra,
1: Questa è accaduta in Corci. E uno che veniva a un caffè, che con i sudo chiamavano un medico, si cantò, era un cacciatore, pescatore, accunato e subisse con i sudo. E veniva un caffè, contava al cugino, che sono fatti, che l'ha fatto una giornata. E disse così. Te ti vuoi una mano, con voce da collo, facendo per 3 anni, e bevo una ricazza. Ma metto una musetta.
0: Ecco.
1: Appena abbiamo andato, viaggiando, una pianetta, una rifa.
0: Una musetta.
1: E continui meglio, eventuali si vede nei benici. E questi doppia, due pendici una musetta e parte donne continui meglio e suo capo una ora di gombi e doppia e va la 3 due già paese un embutti di beuro e una musetta
0: di beuro
1: ha detto la musetta è piena da, me ne urti si appuggia se me ne curro e giunto un fondo giasso dei cucinari. E tanto mio cugino se tu mi dici che ti hai messo il segnale la musica ti sciacquuccia un po'.
0: Allora, dico mica che tutti i cacciatori sono mica tutti gli stessi, ma hanno saputo che questo coso di vantarsi o di arrangiarsi con la verità e giriamo così.
1: E una volta che ho fatto un commercio. Una volta la pescavola con Movigo, ma qualcuno la metteva i biletti nel tagno e fa da mettere i biletti, ci ha detto eventuale per cui scendermi. Infatti a me erano guardate appunto per piombi. Io ho un po' nuovo boss, mi sotto un nuovo boss, ma c'è una sigaretta e la si va qua.
0: Più sono grosse più passano,
1: Allora, saluto a tutti e
0: Dis-nous, à Ringrazia, à Begabi. À Beige, à Beige. Allez, mais comment le gosseino? En démontrant donc, ben, continuons à dire à Oustre, Gourou Biéget, Dida Abarola, Pedro Francesco Moretti. Pedro Francesco, buongiorno. Salut, mes amis. Salut à voi, buongiorno.
2: Salut, buongiorno, salut a tutti, quelli ci stanno assente, perché vengo dentro alla fura. Allora, una di me cantesi i primi.
0: Ah, vedi.
2: Poi composta. Allora, ieri abbiamo l'occasione di andare in Castineda, ci hanno invitato in Ria.
0: Yeah.
2: E c'erano tutti quelli che partecipavano a Didea Osta, tutti questi vogliono, ha detto a gioia. E ha detto che già con là, ha detto con la nonna, con la che poesia, che poesia.
0: Ah, vabbè, si è fatto anche con la vostra poesia.
2: Ma gli ha spiegato a fare. Ha scritto una poesia, l'ha detto l'8 maggio, leggerà giù qui a Didea Osta. L'ha già messa accanto, l'8 maggio, anche con la libertà, ha detto mandò a leggerà.

0: Bella duero, l'ora si vuole ultimo ragione, chi sono molti in sole, sommale e nere. Mi voglio non to scoglie, pensoni, mi ricoglio, sei sfatta d'angialdo. Sfilalo in un mio cervello, come trova su portello e il cuore di suo passato. Furiosa battaglia, sento frombi a mitraglia, cuore storica profonda, sconfitte fucilate dai forze scatenate che insanguineggiano l'onda. Begolo orribile, sento e voglio e stride o pianto di un ferito abbandonato, e poi ego affitto e solo, scorre lindo fiume colo, ha dimenticato il passato. Oggi a scordancia natura, rinnova la sua verdura, sfampillante maglia in festa, ma destarda voce fronte, un'ercade stuponte vittima è stata in pista. Ercade un rimbecco, oggi so vi lascio un'esco scelta nostra memoria, so dai valle sfrigate, so vite svocunate, tracce di un'altra storia. Passeggeri con tempo, tutti gli anni con il vento rivego l'anima trista, amo vara ingiuriata sotto un mese di festata dalla francese conquista. Solitario pellegrino d'un passaggiato cammino a fior di una verde sfonda, di sei guerrieri veroci o volo, sento e soci non svolgere in l'onda.
1: Bella poesia, bel momento di storia, di sicuro. E yeah, è vero che non c'è mica un giorno, bah, è vero che all'occasione di commemorazione, questa sì, ma si può sentire questa poesia, è bella sicuro. Un saluto, Beraghi, e Castinede, lui sta qua su,
0: Sta qua su,
1: Bon, sei passato davanti, non è che non abbiamo mica avuto animo, ma tanto mio.
0: C'erano i canterini, c'erano quelli che poesie, per i santucci, c'erano, eravamo parecchi, sei passato davanti. Allora la mangiare in quantità, tutto era perfetto, ma l'hai capito, ci hanno ricevuto benissimo.
1: Bon, da ringraziare l'organizzatore e poi i partecipanti, sicuro?
0: Partecipanti, va bene.
1: Cascata a Malaghi c'era la corsa in Uma, è così, bon, beh, forse avrà più piacere di seguire, stanno qui bene, se la gabbè davanti, se vuoi radio forse partecipa di noi.
0: Ma
1: ci saremo tutti, Obi, ci saremo tutti,
0: Saremo tutti qua su, sicuro. Ci seguiremo tutti qua su. Allora, buona giornata.
1: A ringraziare, mi ha fatto piacere di ritrovarvi. Bella giornata, a beggio. Andiamo, beh, continua di idea oggi, tra 3 ore meno e Filippo che è a piazza con, beh, non so mica con Kenne, ma in tutti i casi è sempre in Nizza. Ovidi, buongiorno.
2: Saluto Giancarlo, saluto a tutti i nostri amici che sono passati, Lorenzo, Maddalena, Giuseppe, Battista, Pia e a Pietro Francesco.
1: Non siete mica in casa? Sento che c'è vento questi in due side?
2: No, c'è vento perché c'è un coso che mi sto fa appena, vedo che faccio un caldo.
1: Ah, d'accordo.
2: Hai capito? Aspettate, è già il peggio.
1: Ed è messo il ventilatore. D'accordo.
2: Ecco, alla dispensa. Allora, per Giuseppe, un nostro amico, che non si ne via mica, ci vuole lascia fa a chi sa fa. Ecco.
1: Allora, esattamente.
2: E poi se dice qualcosa andare dove ci lascia cantare, lascia delle cantare.
1: Noi parliamo.
2: E poi l'ha detto Giancarlo, quando chi sia sa fa qualcosa, che gli usurti di un mese così, e chi fa di più che l'altro, c'è sempre appena gelosia.
1: È una domanda, non è mica grave.
2: No, ma capello. E dopo Giancarlo, abbiamo tenuto l'impegno, tutto il mondo parla di spegnivo, che ne parliamo donna, e io ho aiutato un scritto di un nostro amico Francesco Simeoni. e la tua legge.
1: Ah, beh, con piacere. Prima isente lo salutiamo, Francesco.
2: Io lo salutiamo, di sicuro. Allora, su scritto QT, bon, di sicuro di per

0: psychiques, ma si bon dit pas pour tous ces mots qui sont continentés, qui les y a nous d'abord de Bordeaux, Routi, ou de Ouvar, à Yomozurela qui est bien nouveau, enfin, tous ces isolistes, ces spignibos qui sont vraiment courageux et si y a nous vraiment irrimeno. Allora, ho scritto Corsighella ti consumi. Tutti gli anni di stadina a Corsica parte in fiume, ma un si trova medicina e abbastanza acqua in fiume. Chi un ladro e l'imbecile mai mancano da cindume. Malgrado i belli piani tirati dai sapienti forestieri e paesani con tutti gli strumenti, Corsighella di consumi e soddanni e spaventi. Allo scatto di anadura chi summena a volena, di olio di cuprimura, awa, chi sento a pena, che le pazzo li ad odio e merda a gadena. Per l'ubruvito mischino, senza alcuna riflessione, ruina di lo razzino, tutte le generazioni, immandendo a caderno e ricchezze di anagione. Sappia di noi, l'uigioso, sempre pronto a provità, mettendo fuoco all'odioso con l'idea di spigolà che muraie e castelli non li lasceremo va. Un anno manco rispetto per i nostri antenati che a forza di obietto ai secoli passati posto hanno tanti arrivi oggi da elli stirpati. Ma chi fage lo Stato, senza parlare di deletti, quando tutto è bruciato, dice no, gli sorrigretti, e parlando di doveri senza cambiare i soggetti. Dunque dico allo potere, se lo mi volessi sente, per vincere simule vere, bisogna adiscidare la mente, e poi apre ancora scuole, qui pestruisce a niente. Più non ci volerà armate, truppa con aviazione, quando saranno curate e luoghi di urugione da quelli che hanno a cuore chi difende la nazione. Ecco.
1: Eh ben, on a du altro non da a du sta ye
0: tutte dette
1: dice anche chi voilà non mi carivene ma dice anche chi forse quelli che ci governano qui o qua là facciano forse si può rire va meglio allez giriamo così
0: assai no sappiamo Giancarlo di qui l'emissione non fermo mica
1: no nemmeno
0: io un affare so veramente preoccupato per si può a prima linea posso io perché seguito secondo per secondo ciò che si passa un posso già un c'è di un posso dove stanno devo fare ma non interdetto un posso passare tutte le strade sociose bon. Ma ciò che sento a delle per un di che a delle questi giornalisti pare che la viene apposta vanno a cercare l'uomo politico e mettono tanto a suvato questi e quindi non sanno cosa dire che voilà ci andremo a fare così e mi fatto curare non mi mica fatto così non mi mica fatto curare che gli parlino cosa gli sono l'assemblea allora non è tempo di parlare allora è tempo di agisce
1: è vero che la situazione con manda da agisce o meglio possibile
0: sicuro
1: ben era l'ora di un bilancio di polemiche e di vendere la zuppa i geraggio ma per avare
0: se può guardare che l'Asia è l'Italia in Grecia in Spagna dappertutto in anche in Algeria o Canada in America purtroppo in America hanno i soldi avete visto hanno passato il carruciato. Non c'è mica. In Francia abbiamo per dire 14 canadieri, in Italia non hanno 12, in Spagna non 14. E allora? Facciano gli stessi come noi, non ne vogliono più di noi. E pertanto, voilà. Dunque, non c'è mica. Non ho fatto già a lavorare, non c'è mica.
1: No, e Berghi, allora ci sono i canadieri, dopo c'è mica scordarsi che esistono altri avion che sono chiamati le Dash, le Tracker, gli elicotteri, eccetera. Ma c'è Berimo che, non dico mica che per i vent'animo, ma poi giusto per sincerità intellettuale, c'è mica solo che canadieri. Ma il risultato è qui sotto i nostri occhi. Manchiamo di materiale, manchiamo di. Forse c'è di coordinazione in un tra paesi o tra regioni, cercano di vapere un meglio, non dico mica che non allora e a mentuado ci era forse a mettere già un coup di più i professionali a mezzo forse aggiustare l'agricoltore che sono presenti in tutto il terreno. Bon, ce la travaglia tutti insieme, non dico mica che non si va mica o pensiero l'avranno tutti.
0: O Giancarlo, ci ho detto una cosa che si vuole così non se ne è mai visto.
1: No.
0: Che avrebbe pensato?
1: No, ma ce ne sarà di più in più, ce ne sarà forse di più in più.
0: Quale avrebbe pensato che, bon, fuori con tutte le anni, ci sorti, ma disgraziatamente, ma così, mai pensato. Allora, ora forse da servire le ciò, ora forse, visto che hanno trovato i mesi, forse hanno fatto cose che non facevano mica, ad un teso parlare, in un paese dove sono due, in Grecia mi parlo. Allora, hanno trovato cose per prevenire. Mandano i cosi, le droni.
1: Yeah.
0: Mandano le droni per sorvegliare e dire da che c'è un fuoco che parte subito, so custiva. Ecco,
1: non c'ho le adattarsi alle situazioni, adattarsi di nuovo al mondo, alle tecniche. Ma è bene che dopo c'è di nuovo un testo che faccia che quest'anno, è così.
0: E per loro c'è adesso un problema, una difficoltà in più. E ci penso da voi che ci si dice, il problema è l'acqua.
1: Ah,
0: il problema è l'acqua. Un giorno, ma è un fuoco senza acqua. Questo è veramente.
1: Anche se i ganader e ganader piano l'acqua a mare, dunque.
0: Ma se non c'è mica mare, è un fiume.
1: E so come lì ahí, voilà. Perché sono vicino al mare. Ma
0: se li sono dell'Alpe, gusti.
1: E tanto gusti, non avevano tempo a farla piano l'acqua a mare.
0: Allora ce le siano lì, dici, un tempo andai di volta, se li sono dici, forse, poi non va a capire.
1: No, ma
0: ce l'ha pensato, gusti, ne abbiamo parlato, Giancarlo, una volta. Di questi piccoli marciali che non ci arriva a fare nei nostri vari, piccoli fiumi che noi abbiamo, fermo canta l'acqua, denim appena l'acqua, un parlare mica i fuchi, ma denera una dura appena fresca, appena. Voilà. Perché là sta qua, tutta maniera si perde. Allora,
1: d'accordo con voi, senza essere manca appena specialista, è vero che l'acqua che si ne va a mare è acqua bassa. Allora, dopo, una di mica soluzione, ne manca appena un mistero e poi mi dango di dare consigli, ma voi è vero che se vogliamo impedire o meno o più possibile l'acqua di ritrovarsi in mare, tutto ciò che vanno usando di ridare l'acqua farà bro.
0: Ad avere un tempo di inondazione, allora questi c'era già troppa acqua. Allora chi fermo così?
1: Tanto così quando è corso un vogo da rete è vero che c'è altri rischi, è vero.
0: Allora sta qua, deniamo che ne fermo, sviamo che fermo, voilà. Allora così c'è assai riflessione a fare.
1: Ma No, ma ne vogliamo parlare, è interessante di parlare, perché allora, di sicuro siamo mica noi che mai soluzione.
0: No.
1: Ma intanto che c'è da dire, abbiamo il rito a interrogarci.
0: A
1: cercare forse di o manco di capire perché.
0: Ci siamo campati con tutto questo, io e te, Gabi, un nostro amico che ci viene là spesso e veramente ci faceva piacere.
1: E questa è l'emissione, passiamo da obiege a bene, da bene a tristezza, a gioia.
0: E per i nostri amici Rabazzani. Le moisti, mi pare, o ancora le mudro, mi pare, quando abbiamo fatto la vista a Mastia, e sapete che abbiamo fatto su scontro Mastia.
1: Non mi ricordo più se l'era faccato, forse sì, forse sì.
0: Mi pare di questi che l'ha visto la prima volta, mi pare.
1: Fa tutti i casi. A ringraziarvi Filippo di essere intervenuto, una bella giornata, beci. Allora, aspetta che vedi appena se lui c'è tonna qualche sigi a si sente partecipare per awa ne manimo. Dunque, aspettiamo di idea voce, c'è una mezz'oretta d'ora passa insieme. Siamo con Lea, con Camille, con Ugo Piedrino, che viene a rimpiazzare awa il nostro amico Camille. Piede a parola di idea voce, e noi intanto vengo piazza Serge Vacca con Mouskouye Veride.

0: Buscui doveri degun Serge Vac a ringrazia bi segun noi continuem ud idea ostra sina tre ore mezzo e passem ob san gavino e garbin e fem ob piazza Giovanni Jean salude.
1: Buongiorno Monca.
0: Salute a voi. Salute. Allora, dideci.
1: Voglio dire una parola che è passata in mano.
0: Qual è?
1: L'exploit.
0: Ah, l'exploit.
1: L'exploit, nel nord, a me e a Dina Mera, poi due significazioni. La prova. E a prova di nuovo, storia di una poesia.
0: In Susanzio Augusti, ho fatto di qualcosa di straordinario, diremo.
1: Aggiungiamo due,
0: ecco, vabbè, siamo un soggetto, Augusti.
1: Ecco, adesso dice...
0: Allora, io è stato proposto un spredio, questa era Gabi insomma Bengo, dopo abbiamo di non proposto un sproposito, eh. Allora, e per il secondo uso che abbiamo voluto può andare o mica, e a Brua lì stessa, tira di un colpo, fa di vada due ogeli, è vera che
1: ha
0: fatto una Brua, è vera.
1: E poi nel tuo. Dopo volevo che era andata John Bastisso un grossetto punta che parlava di come si chiamava un basso che
0: allora ha parlato di una sella bastagia.
1: Dove no c'era un mettiene mica tanto un basso, mettiene a portare i mostri così, c'è un brancale.
0: Ah.
1: Un brancale in cui due persone che portavano un mostro. Noi ci hanno comandato un fottoglio e su brancale si chiamava a Catraretta.
0: Ah, ma, no, io, ma no, questa di noi è un nome che rivende quando devo portare un brancale, mica forse con una statua e giraglio, ma allora voglio dire, su brancale Gusti era portato da due uomini a cavallo o due uomini che erano a piedi?
1: No, due uomini a piedi.
0: Ah, a piedi, d'accordo, tanto sì, capisco meglio. Allora,
1: portano molto, mi chiamano dentro, la chiamano Arca.
0: Ah, la parola dell'arca, la fosse comune.
1: Una volta comune.
0: D'accordo.
1: E dopo vi ha domandato un insegnamento, può darsi personale, un insegnamento. E malgrado la mia ignoranza, sono stato malato in pochi anni. Mm-hmm. E voglio sapere un amico che ho conosciuto in armata, che ti ho conosciuto sicuramente, no? E si chiamava Sisti Golini.
0: Ah, lo conosco mica personalmente, ma Beco Gualele era avvocato di mestiere, eh?
1: Avvocato di mestiere.
0: È stato come si può dire, battonier, diciamo, in Marseille.
1: A Marseille,
0: dopo già ritirato. E Muradin, che mi face rimercare Ugo Pietri, e lui è di Murado, eh?
1: Un fratello era mio
0: amico. So occupa io di anziani combattenti, eccetera.
1: Era un amico che ci siamo conosciuti in prigione militare. In prigione militare per un motivo che alla di lui stesso, un uomo di un giornale che non dai. Che non le dia a lui che era divisa di legge un giornale di umanità.
0: Ah, d'accordo, io ho capito.
1: Eravamo insieme, leggiamo un giornale di umanità e ci hanno messo un peggio perché non leggiamo un giornale.
0: Ah, d'accordo.
1: Ma vorrei sapere se era sempre in giro.
0: Allora, un po' io mica. E poi dicendo così la dialunga, io da spiego, non di mica subire, ma penso che. è sempre di questo mondo. D'altronde andava una conferenza in Murado o primo d'agosto ad parlare dei bruarbi, che die, un specie aveva cacciato un libro non tra i bruarbi, e ma bego che ad partecipare al festival, al primo festival insulare che si basa in Murado a fine della settimana, o su vendere sabato e domenica. C'è un bello programma questi, e dunque è sempre di questo mondo, forse chi ci sta assente. Sentite, se lui vuole entrare in contatto con noi, dobbiamo abbassare il vostro numero, non so se lui ci seguida, ma voilà, se lui ci sta assente, monsieur Ugolini, che lui ci diamo, e poi li verremo abbassare il vostro numero personale. Allora, mi ringrazierei di essere la viaggia, per avere l'ampiamo una uttia così in mare, non so mica se la se qualche si riceverà un messaggio, invieremo. Bon, beh, sentite, spiego che vi vuoi di ridroa o manco per telefono per a riguardare sa stonda di bah, di Brigio per aver letto dunque un giornale che tende a Iveso, ho capito.
1: Non ti ho parlato di noi, perché ero un amoroso della vita di Giovanni Colli.
0: Beh, suppongo che non so mica se l'ha scritto, in tutti i casi conosceva un soggetto e ne ha parlato di Giovanni Colli, ne ha parlato assai. Ecco, Jean, volete aggiustare un'altra cosa?
1: No, però gli basterà, mi basta abbastanza esplicito.
0: Bon, vi prego una bella giornata e ho piacere di sante vi torna. A beggi, E già ringraziato di noi Ugo Pietri, che intanto che Muradinco mi ha dato tutte queste belle informazioni. Dunque, poi ci sarà Feli che ha cantato il primo d'agosto, di memoria, a Villetta aveva un concerto in noi a 7:30, dopo c'è lo spettacolo di Tano o Dui, d'altronde c'è lo gista assente, l'organizzatore, che conosceva in radio, Olivier, se lui vuole partecipare all'emissione, così gli faccio due o tre domande e ne parlerei. Olivier, c'était 5 minutes et je vais téléphoner. Parleremo di su festival insulare, siamo partenariato, e donc il Murado sbandere sabato e domenica che bene. Allez, fermo. Stiamo assente piuttosto il gruppo L'Arcouche, aspettando d'altre telefonate, e vostre, bella sicura, una amica di Amma che non ci faccio molto più assente mi parla. Allora, piede la parola, dite a vostra, si abbe reagisce, si abbe pia un soggetto appena anziano, o allora abbe pia semplicemente un soggetto che vi garba assai, noi siamo qui, aspettiamo con lei, 04 95 38 28 28.

0: Era l'arco gigon ponte nostro, alle andiamo in Santa Logia e mercurci Cadalina con noi. Cadalina, buongiorno.
1: Saluta a voi, saluta a ognuno.
0: Salute.
1: Una barolla bestiosi e a una che non saremo oggi è di Santa Logia.
0: Ah, una paesana, d'accordo.
1: Paesana è un po' piccola parente allontanata, ma piccola parente. Tutte queste strage strinano augure.
0: Beh, così, o viole a mamma che si è guida, che volete dire come parole così?
1: Non da. Allora, pensando alle nostre montagne che bruciano, ho trovato una poesia che si chiama Monte Ginto e di Beppo Flori.
0: Ah, Monte Ginto.
1: Monte Ginto. A Zoburona straccia l'orizzonte, la nebbia boga intorno e poi si scarta. La luna passa sopra, bocca aperta, e un sole spuntando guasa in fronte. All'Isobei viaggia il mio nirudo, ricco di glorie e grido balese. E lui, quando dolci ogni paese, sente bianco cantà, l'asco e l'ugolo. Ha visto nasce e muore tanti eroi, con lo passato tutta la zoida, a tenne testa a chi cercava l'ida per la libertà che non guemmo anche noi. Ha visto certi stranieri virbanti, con le sgaravane e i ladroni, che dopo aver scacciato i padroni, bruciavano l'alloggi in quegli istanti. Ha visto anche le biade e sediose, e maglie le cassette viene rase, oggi piange, dando tante case, bruciavano l'alloggi in quegli istanti. Ha visto mi sbaglio il legno.
0: Mi pare che l'avete uppiata l'ultima.
1: Perché chi un gabbè nostro.
0: No, non vi ne va. Non
1: a questo mondo annoso e stanco, accanito, cattivo e senza vede, si calfa un suo cappuccio verde o bianco e poi porta un gabbo per un bede. Beppo Flori.
0: Beh, in tutte maniere quelle di Beppo Flori sono tutte pudente, sono tutte pudente. Monte Ginto, chi non so se avete un'altra cosa giusta a dire
1: no, per oggi saremo così.
0: D'accordo, e poi una pensata donna pensava a me ad hoc a gusti doppiamente.
1: È terribile,
0: penso che è la parola che convene, ma difficile di trovare parole se non è di brega coraggio a se persone doc afflitte così.
1: Fermano.
0: E a quelli che fermano qui.
1: La brega coraggio a quelli che fermano.
0: Che li trovano un luogo di riposo eterno e qui. Bon, Cadalina, ringraziabi, un abbraccio forte.
1: E un altro giorno.
0: Con grand piacere, a presto si dio.
1: A beige.
0: Allez, ci abbia sempre continuato, per forse più attorno appena il momento, e berghi, passiamo da un soggetto all'altro, così, e di noi siamo di noi, nos insui a vita, e non mica perché chi parliamo, avanziamo, forse mettiamo da ganto, ma siamo qui di noi per aiutare quelli che, perché ce ne sono soli, ce ne che stragiano, ce ne hanno bisogno di una presenza, dunque lì è questa presenza, e c'è anche un dovere ben noi di dare questa presenza a Gusti, parlo di frequenza amore in generale, dunque non possiamo mica abbandonare l'emissione nell'onda, ci tocca a essere presente e a continuare, perciò che continuo a lampaediamo, quelli che vogliono intervenire di sicuro siete tutti accolti come lo giuro e io benvenuti. Intanto noi ma sta sente te una vecchia enfin bicho un boio mica offende i nostri amici di Giamagiarese che sono a Bruges o 30 luglio in corti ma è una e prime canzone gusti ste ma sente tra le sponde la u hanno cantata all'occasione di 40 anni di Vacanza Amore so, o allora la u hanno cantata no la u hanno cantata un'emissione di i nostri amici di Via Stella.

Idiama dialez istuio e donc in corte e sabato giben sarà in filidosa tan sabato giben o primo d'agosto una bella festa organizzata dall'associazione sportiva e culturale di Obaese di Perro Gazevecchi sa da bassa donc sabato giben ci sarà prima una messa a mano a un dejor seguita da una processione una periodi a mezz'ora un concorso di luce dopo mezz'ora e poi un concerto di un gruppo i bignotti a dejor e mezzo e dopo si passerà sarà tutto che sarà seguito da un ballo dunque sabato chi bene tamanta vista e udidulo di sa giornata proposta in paese di Perro Gazevecchi una viera nuova con dugli d'agosto sarà domenica chi bene.

0: On a vira nous staser et boire des ridrois in cisco in chiesa San Martino a perte da nos riser et poi boire des dino ridrois con altri gruppi et cantaori in alondu u quattro daosh donc a settimana giban sera merti prossimo una sera da pro sera da musica la pro di Ugumbento donc al di là di una vira nous risentere da Gian Camillo Basquali a Felia Pedro Santuguel Fucci ci ne saranno altri forse hanno mica i nomi idulti Larcugi, Epo, Chardilun et Messager, et voilà, tout en dindo à Partigiba, à Sta Sainte et Sazera dans Musical, Partigiber et Deino, donc à une action des Alvettes concernant le Gumbento, et ça, Piade, qui utilisera un ballo d'Obois à Sougoncert et Sazera dans Musical. Allez, abiginem aujourd'hui à Vigne et avec mon piège, rigimando à Aurélien. Aurélien, bonjour.
1: Salut Jean-Carlo.
0: Salut d'abord, salut.
1: D'après Hippo, nous sommes sempre à Vigne des émissions. Et,
0: bon, ben, tu n'en dis pas. De toute manière, qu'elle n'est jouée où, nous, ben, fini. Hein.
1: Ah, il y a toujours quoi qui s'y appelle.
0: Ah, ben, il y a, sempre.
1: Hein. Bon, mais comme tout y a, on y propose d'idée d'un parac ou gors ou sans sa strade. Et donc, à du oui, sous quelques papes. Parole et que vous voulez disparaître, qu'on voit. Bon, pense que c'est qu'on y choue doit ça, et bon, mais permets au.
0: Non, mais tu es mis qu'à au contraire, tu vois. Aspect où ben c'est mon nom à manière et bochaberi mon qui, en fait, en réalité, peut se faire rentrer. Donc, et pour tu es mis qu'à demander à qui est mis qu'à plus intelligent et qu'on a, au contraire.
1: Oui, bon, il verra. Bon, alors, à prime, quand vous trouvez, par là, in bourle.
0: In bourle, aïe.
1: Alors, plaisanter.
0: Plaisanter, l'idée, aux insécures, ou bien, soyez.
1: Deux fois, tu vis sous chaboulonne.
0: Ah, ou chamboulonne, aïe.
1: Ah, d'accord.
0: Ben, chat ou chat, hein, faut c'est beau cambia à manière à brunonce, hein. Mais l'idée, est de qu'on débomina d'un paton, hein, ou chamboulonne, non?
1: Alors, à du vis sous fanfaron.
0: Ah, alors, ça a dit un autre sens, hein.
1: Et chaboulonne, S-C-I-A-B-U-L-O-N-E, chaboulonne.
0: Ah, alors, chat, et on a ce qu'il y a chamboulonne qui dit un bâton, chamboula quelque ici, ou les a de un ébogue bâton, mais chaboulonne, c'est la force, comme il dit exactement?
1: Fanfaron.
0: Perché un sciabulone può essere una grande sciabula in noi, vede? Una sciabula seria mica l'epe, come si chiama? L'epe di un sabre, un grand sabre.
1: Ah, vede? Sabre.
0: Donc, bon, forse. Hein.
1: Bon. Dopo adiuisto, ho fatto di mettere qualche sia sotto sopra.
0: Yeah.
1: Bouleverser quelqu'un, sens dessus dessous.
0: En Kunagaz, à boire des mettez sotto sopra. Hein. Mettez des abanikan en Kunagaz, elle a des messes sotto sopra.
1: Ah, yeah. Et pour deux, pour ou faire tout de quoi boca et quoi identi. Du tout, les mains vides.
0: Ah, ben questo ho sentito un lagunici amica, come esattamente? Donc, bene a occa e ienti. Ah, io si capisce un senso. On a rigato in onda di unicamente qua a vostra occa e vostri ienti e contate tanto all'altri. Hai capito?
1: Esattamente.
0: Ah, questa mi ha imparato, è un lagunici amica.
1: Bon,
0: ma in questo senso sarà giusto, si non impara tanto. Ah, ma tutte le maniere si non impara tutte le minute, ma quasi, sapete? Per una vita, io non... Vuoi dire un'altra cosa, un'ultima cosa? O...
1: No, era tutto, Jean-Carlo, radio, ça doit être toute l'émission à ZAN, bon, voilà, era... C'est un peu un piaget.
0: Voilà. Ma bègue qui strazia des gomptons qui dit mais non, mais nous par là.
1: Ah, non, c'est mica.
0: Ah, on me rendit des mica gomptons, mais noi qui bisent, noi, hein, quelle est l'émission, bon, bisentimo così ogni intanto, ci aberrimo gomptons qui c'è una progressione, questa è certa, hein.
1: Ah, j'ai une grâce,
0: j'ai une thèse
1: di noi, David,
0: et Bera. Oui, lui, nous, pareil, tout y quelle, infatti, ouais, fait mouscou, là. No, no, ma l'idea è importante. De tutta maniera, non è che parlando che si parlerà meglio, eh? Questa c'è mica graciasse di l'idea che si può mica imparare una lingua unicamente stando assente e senza mentuado, come posso dire, verbalizzare qualcosa. Allora, se Bobby sbaglia, non fa genunda, ma l'idea è mentuado abradiga, abradiga e abradiga, non c'è che qui, eh?
1: No, è vero, è vero. E poi ha avuto una buona idea di fare un gruppo WhatsApp e di parlare con gli altri. Ha detto che ha fatto questa e veramente bene di parlare con gli
0: altri. Un cesi di mica in un gruppo WhatsApp, poi, no?
1: No, ma ha già mandato un messaggio a David.
0: Mandate lui sempre, se vuoi, se mai...
1: E poi certe volte parlo con Filippo.
0: E di nuovo perché fuori dell'emissione è vero che pare che li ami continuano. C'è so che si sente un stato dell'emissione, ma dopo si passano parecchie cose altre che sono importanti in noi assai. E al contrario, vanno senso di fortificare tutto questo, posso dire.
1: E poi dire un'ultima cosa, forse in fuori di un'applicazione che si chiama Tandem e voilà, e bon, si può imparare tutte le lingue e c'è di nuovo Ugorso, c'è la possibilità di scegliere Ugorso.
0: Ma come è di affare? Puoi parlare con qualche sì? Come è?
1: Sì, allora potremmo parlare con qualche sì, ma poi di nuovo c'è la possibilità di creare un specie di gruppo e diventa agente e poi dopo si agente s'adunisce si può parlare
0: Adieu Gabit, beva de gounoche, dicendo, ecco, noi siamo interessati ad mettiamo per la lingua gorsa e lampade un messaggio a quelli che sono scritti, dicendo, se voi volete raggiungere un gruppo che ha deciso di parlare la corsa, di mettere in davanti la lingua gorsa, tanto che questi per via di l'obbligazione a voi de va, Adieu Gabit.
1: Sì, esattamente, c'è già appena come Facebook, dopo mandiamo un'invitazione e per dire che c'è un gruppo e poi niente può bene non sta sul gruppo e ho imparato l'inglese così c'è assai niente qui parla inglese, ma c'è questa possibilità di scegliere la lingua corsa, allora era di questo.
0: E deve tu Tandem, c'è un'obbligazione per i delevunini, ben su in esiste.
1: Mi serve di un telefonino per
0: partecipare.
1: Per partecipare, e di Bera qui ho fatto un'applicazione allemande e mi sono amico perché di vede che c'è Ugorso c'è questa possibilità non pensiamo
0: forse che dopo l'Allemagne hanno sbercato qui tutto parlando Ugorso per Ubiu on si sa bon
1: ecco ancora bon vi ringrazio
0: ben sui che vi ringrazio continuo a degoci e poi obiegge di scambiare torna è detta. Bella giornata, bella giornata a voi. Allez, Aurélien, come l'ha detta, dialoghi a Chiosu e Botte in emissione Berodie, sabreranno donne se Botte domani si di ore, dunque, potrete partecipare, a ringraziare, ne provvito per ringraziare a Lea Milani, a Camillo Mazzieri, a Ugo Piedri, domani, dunque, j'ai marre droit, noi, per conto mio, a continuare sin a 5 ore con voi, d'altri ridro, sperteremo insieme, ma intanto, ci vediamo piacere, con questa canzone, d'Antonio Giosi, che si chiama Umobiazile.

0: Rennes.
1: À 16h, on va retrouver l'info, ce sera avec Hélène Batigne, et là c'était Oria avec Soirée Mondaine. On va s'intéresser, nous, au magazine RIB, que vous pouvez retrouver dans son intégralité le dimanche, sur notre antenne à 16h. Cette semaine, avec Evelyne Fontaine, on va démarrer une série de portraits de futurs agriculteurs, de futurs éleveurs également, qui sont formés au lycée agricole de Borgo. Aujourd'hui, on va écouter Pierre-Jean, il passera son bac l'année prochaine, et il a décidé plus tard de reprendre les brebis de son père, ils sont installés Innova.
2: Io sono nato in Innova, taglio una famiglia di pastori, da poi sempre, il mio babbo è pastore, il mio babbo è pastore, il mio arcibabbo era pastore. E dunque sono nato in Drenthe e mi è venuto naturalmente di Gudaio in Borgo.
3: Dunque di Leva in Polleva era naturale per te di piace Gudaio in famiglia.
2: E dire naturale, sono cudato sta nata perché hanno avuto un po' l'apprensione di cuda per l'internato, ma sta nata sono cudato e si passa bene, dunque e dire naturale per me di cuda qui in Borgo.
3: Spiegami appena o donnie lo d'imparera quest'anno.
2: Allora io sono in scuola di prima CGA, dunque comunicazione e gestione dell'entreprise agricole, e dunque lavoriamo a Nanta la Leo. Abbiamo un stazzale che andava con qualche pecore e dunque di noi facciamo assai trasformazioni con Madame Agostini, e dopo abbiamo una scuola che è fatta per l'ecogestione, per l'economia, per la comunicazione dell'intrapresa, e dunque abbiamo cose per lavorarlo, abbiamo corsi per lavorarlo. C'è la pratica, abbiamo un stazzale che andava sopra il liceo, in due l'agnelli, e dunque abbiamo poco preso 4-5 ore di pratica in una settimana. E dunque avevamo una settimana e avevamo ognuno
3: una responsabilità
2: di fare magna tutte le settimane quando non ci sono mica i professori.
3: Allora dimmi, o do progetto a te? L'hai già a mente?
2: Sì, l'ho già in mente e io dunque di passare il mio bac agricolo e dunque dopo di farla in di me.

0: Inava e di ripia l'intrapresa e l'esploitazione familiale. C'è una storia assai speciale perché non sottavi a noi i vacchi, il mio babbo e il suo fratello, e dopo di un mio babbo che ha piatto il gompo e che ha piatto le pecore, e dunque oggi ho ucciso pecore. E io ho la volontà di noi di più ai pecore e di più a seguito.
1: Il lavoro di pecore è un lavoro, sai?
0: È un lavoro veramente, è uno dei più duri. Dopo abbiamo un omicidio che accanto ai porchi, accanto all'asportazione. Dunque mi piacerebbe di noi fare qualche porco in annata.

0: aurait dit droit Marco Biancari, le goût Serra Maggi, et ça vous manque d'Agusti, perché certe volte abbiamo l'impressione d'aver già visto una scena.
1: Carienti, buongiorno. E ti ha avuto su strano sintimo d'essere in un luogo, chiacchierando con qualche sia, e d'un colpo vi pare d'aver già accampato la scena. E tutto gli stessi. L'umo, i parodi, l'odore, un movimento. Eppure, a se petit bec, già la prima volta. Ebbene, su fenomeno è chiamato déjà vu in francese, di già visto dunque, e succede a tutti. Allora, chi accade in uno sciucciarbide su un momento preciso? I neuropsicologhi pensano che il déjà vu vinaria da una confusione di memoria. Il cerbedu ha due sistemi principali, uno per riconoscere ciò che noi vediamo, l'altro per ricordare esperienze passate. Qualche volta, per una frazione di seconda, questi due sistemi si mettono in marcia allo stesso tempo e il cerbedu interpreta una percezione nuova come se era un ricordo. In realtà, come vengo di spiegabile, non è mica un ricordo davvero, è solo un circuito di memoria che viene troppo in furia e che ci dà l'illusione di aver già accampato sul momento. Certi scientifici hanno anche rimarcato che o di già visto appare o più spesso quando siamo stanchi, stressati o immersi in un ambiente ricco di dettagli familiari. Come un luogo che si assomiglia a un altro o una situazione che ci rammenta poco presso un altro fatto più vecchio. Allora, se vi succede, sappiate che e no. Non siete mica Madame Irma che faccia una predizione, né tocchi da un mazzirismo, né manco un ricordo che viene da una vita passata, ma piuttosto un momento in cui un cerbedo va troppo in furia. E, avvedete che può succedere.

0: Laura Branigan avec Self Control sur RCF. On découvre à présent Sarah Maggia, la nouvelle chronique en langue corse, présentée par Marco Biancarelli. Chaque jour, un mystère du quotidien expliqué simplement. Odie Parchi, Certi Volti, Emu L'impressione d'Ave, Didia Vissoud, una scenda.
1: Carienti, buongiorno. E ti ha avuto su strano sintimo d'essere in un luogo, chiacchierando con qualche sia, ed un colpo vi pare da vedi di accampato sa scena. Gli è tutto gli stessi. O l'umo, i parodi, l'odore, un movimento. Eppure a sapete bene chi già la prima volta. Ebbene, su fenomeno è chiamato déjà vu in francese, di già visto dunque, e succede a tutti. Allora, chi accade in uno sciucciarbide su un momento preciso? I neuropsicologhi pensano che il déjà vu vinaria da una confusione di memoria. Il ciarbedu ha due sistemi principali. Uno per riconoscere ciò che noi vediamo, l'altro per ricordare esperienze passate. Qualche volta, per una frazione di seconda, questi due sistemi si mettono in marcia allo stesso tempo e il ciarbedu interpreta una percezione nuova come se era un ricordo. In realtà, come vengo di spiegabile, non è mica un ricordo vero. È solo un circuito di memoria che viene troppo in furia e che ci dà l'illusione di aver di accampato sul momento. Certi scientifici hanno anche rimarcato che o di già visto appare o più spesso quando siamo stanchi, stressati o immersi in un ambiente ricco di dettagli familiari. Come un luogo che si assomiglia a un altro o una situazione che ci rammenta poco presso un altro fatto più vecchio. Allora, se la vi succede, sappiate che, e no, non siete mica Madame Irma che faccia una predizione, né tocchi da un mazzirismo, né manco un ricordo che viene da una vita passata, ma piuttosto un momento in cui un ciarbedo va troppo in furia. Avete detto che può succedere.
0: Sarah Maggia, Marco Biancarelli. Dans quelques instants, on parle de cinéma et du Festival de l'âme avec Domé Landron sur ICI RCFM.